Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Mediatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Shh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 6, buongiorno a tutti, vi stavamo aspettando, vi siete presentati, fa piacere.
5: Certo, volete qualcosina, un caffè?
4: Sì, sì, offriamo qualcosa perché siamo sempre garbati e gentili. Sì, sì, la freccia via fino alle 10, questo è il nuovo appuntamento con il Rock Morning Daily, ancora uno domani e poi ciao, poi no, ciao, andiamo in vacanza. No.
5: Sì, ci fermiamo qualche giorno. Beh,
4: vedi, bisogna preannunciare, gli offriamo il caffè e poi gli diamo una notizia così un po'.
5: Però poi torniamo per 2 settimane.
4: Sì,
5: di fila,
4: sì, sì, sì, sì, tranquilli.
5: Anche
4: tranquilli.
5: Noi abbiamo bisogno di ricaricare un po' le pile.
4: Lo vedi? Bronzarci soprattutto. Come?
5: Lo vedi il cavo dell'alimentatore?
4: Sì, sì, sì, sì, è staccato, inizia a staccarsi un po' dal muro. Fa niente, siamo qui, fa piacere, ma subito, musica.
5: Fammi dire che tra poco c'è il Neon Zitan, sì, il nostro Japan Time, quindi aspettiamo le vostre sigle. 366-663-4466, intanto i Blur.

0: chiede le dimissioni e lo chiama in causa per avere convocato la manifestazione. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti, Schlein. Su Fakir, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce.
1: E sono 64 gli agenti feriti negli scontri di Bologna, secondo il bilancio della questura, con prognosi fino a 35 giorni, danneggiati anche 6 mezzi della polizia. I due agenti coinvolti nell'intervento che ha portato alla morte di Fakir si dicono tramite il loro legale sconvolti e addolorati.
0: È morta la bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere in un punto. Già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento.
1: Trump avverte l'Iran: non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e rivendica gli attacchi contro le capacità militari iraniane. L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo, così ha sottolineato Trump.
0: La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolti nell'inchiesta.
1: E siamo al calcio. La corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e resta al centro il nome di Pep Guardiola. Giovanni Malagò conferma la trattativa: credo sia giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo, ma il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo, ha detto il presidente della FIGC, ospite di Viva Voce.
0: E siamo al calciomercato. La Roma guarda anche ad Andreas Schad del Benfica per rafforzare l'attacco oltre a Somerville e Garnacho. Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata odierna tornano condizioni più asciutte sull'Italia, ancora un po' di variabilità al nord e soprattutto sul versante adriatico, con ancora qualche piovasco sulle aree interne. Le temperature finalmente calano su tutta l'Italia, valori anche sotto le medie sul versante adriatico al nord, ancora un po' di caldo sui settori tirrenici e sulle isole. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ha digerito Grian Chattanooga.
1: Sì.
0: Ha digerito alla fine di questa Starbuster Fontaine's DC su Radio Freccia alle 6.09. Veramente super pezzone. Ma è arrivato il momento di andare in Giappone.
2: Bonjikan.
1: E allora anche lui, perché no?
3: Ohayou gozaimasu. Nihonji. Honjita. Con la fra e quell'altro.
1: Secondo me. Ora! Non va bene, non va bene, ma invece vanno bene tutte le invenzioni che arrivano dal Giappone, compresa questa.
2: Utsuyo Soujiki.
1: Capisci?
0: No.
1: No, il finale è fondamentale.
2: Utsuyo Soujiki.
1: Non è lo Zaziki, perché quello è un'altra roba, ma invece parliamo della aspirapolvere da scarpe. L'eleganza, soprattutto in Giappone, peccato non possiate vedere, ma ci sono queste scarpe che sono dei mocassini.
0: Ricordate le vecchie calze anni 90? Quelle, ecco, con la zeppa. Quella.
1: Molto più brutte.
0: Sì.
1: Sono delle scarpe con tanto di zeppa, ma proprio esagerata, non è per guadagnare in altezza.
0: Anni 90, primi 2000. Certo.
1: Sì. Impossibile muoversi, ma all'interno hanno un meccanismo che si attiva appena tu poggi il tacco e si senti... così per tutto il tempo, perché ovviamente man mano che tu cammini lui aspira tutta la polvere che c'è in casa o oggetti vari.
0: Pensavo all'eventuale bricciolino che per esempio ti becchi quando vai a camminare o a correre in mezzo ai campi.
1: No, proprio in casa, le usi in casa come se fossero delle pattine, ma molto moderne e molto meno comode sicuramente, e aspirano tutto quello che trovano in casa, gatti compresi.
0: Mi stai dicendo che lo spessore della zeppa sarebbe il contenitore della polvere?
1: Esattamente. Poi ovviamente, come ogni aspirapolvere, è arrivato a un certo punto quando segnala che è pieno, allora svuoti la suola.
0: Bello.
1: e poi la ricarica. No, un'invenzione incredibile. Bellissimo. Che arriva dal Giappone. Quindi oggi è stata la volta di
2: Utsuyo Soujiki.

0: Corrida Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: Sei 14, oh,
4: tantissimo.
3: Ho sonnato e anche un po' accaldato e umidiccio del rock and roll.
4: Sì.
3: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10 e ancora per un paio di giorni. A quest'ora vi chiediamo di raccontarci contro cosa e contro chi state lottando.
4: Appuntamento fondamentale, sono passate quasi 24 ore. Qualcosa vi è successo? Gentilmente ditecelo, perché comunque vorremmo sapere. Utilizzate tutti i mezzi possibili. Volete venire a bussarci la porta, noi vi apriamo, l'importante è bussate con i piedi e ci dite cosa è accaduto.
3: Va bene, allora 366-663-4466, pochi secondi di audio, qualche riga, vi aspettiamo. Creedence Clearwater Revival, questa è Bad Moon Rising.

0: canzone da viaggio, ma più o meno tutte quelle dei Creedence si prestano per essere ascoltate on the road.
1: Vero, vero, ma ci vuole proprio quella strada americana lì, lunga, dritta, infinita, impolverata, perché altrimenti non funziona. Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Ci scrive Alessandro da Torino, che già si era fatto sentire e ce lo spiega. Stamattina, che è un parolone perché erano le 3.45, dice: lotto di nuovo contro quello che è il garage sotto la mia camera da letto. Settimana scorsa parlava con le cornacchie, le quali rispondevano. Sì. Stamattina invece ha deciso, mentre lavorava in garage alle 6.30, signore, giustamente, parlava con i cani, giustamente i cani...
0: Cos'è, San Francesco?
1: Sì, sì, sì, ovviamente mi ha svegliato. Cosa devo fare?
0: Parla
1: cambia
0: con
1: casa.
0: Gli animali.
1: Cambia casa, no, perché? Cioè, perché hai comprato una casa su un garage?
0: Bisogna anche dire al vicino, la prego, cioè...
1: Non so in che lingua si debba esprimere, già che questo vicino parla con le cornacchie e con gli animali, quindi deve avere anche dei gesti, esatto. Usa un animale e probabilmente il tuo vicino...
0: No, direi di no.

0: andiamo al buio?
1: No, direi di no. Non mi fido più ad andare al buio.
0: C'è paura?
1: No, non mi fido più ad andare al buio.
0: Vabbè.
1: No, assolutamente, assolutamente no.
0: Allora un augurio di
2: buongiorno,
0: una buona giornata.
2: Buongiorno Tomia, buongiorno Fra, buongiorno Sfrecciati.
0: Ciao.
2: Finito il turno di notte? Tra temporale e corrente che salta,
0: ecco.
2: E vado a godermi del meritato riposo. Buon lavoro.
0: Quindi lui lotta contro la corrente che salta e quindi magari è un vantaggio.
1: La corrente che salta è un problema di tantissime città. Sì. Ieri per esempio so di alcune zone di Napoli che sono rimaste appunto senza corrente, blackout dovuto a sovraccarico energetico per i climatizzatori accesi. Qui al nord si respira un filo,
0: sì.
1: Nelle ultime ore temperatura scesa di qualche grado, però al centro-sud fa ancora tanto caldo e quindi chiaramente con i condizionatori accesi c'è il sovraccarico energetico e tante volte purtroppo le città vanno in blackout. Contro cosa e contro chi lottate? Vi aspettiamo 366 663 4466.

0: Counting Stars, One Republic su Radio Freccia 6:23. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Vi avevamo lasciato con le questioni dei blackout o la corrente che va, sì, e che viene, e gli esempi sono veramente tanti.
2: Buongiorno,
1: stamattina.
2: Buongiorno, Massimo da Roma.
1: Ciao.
2: Contro cosa si combatte? Si lotta contro l'alternanza della corrente, fa mossimo no, mossimo no, te lo fa per una quindicina di volte dalle 5, dalle 7 del pomeriggio fino alle 3 di notte, per cui non dormi, il giorno lavori, faccio il corriere. In quel di Guidonia quest'anno è veramente tosta.
1: È veramente tosta, e non è soltanto in quel di Guidonia, perché per esempio ci scrive Charles da quel di Malta che sta lottando contro il blackout da oramai 30 ore che sta colpendo gran parte di Malta, compresa la sua città, e hanno avuto la corrente solo per un paio d'ore ieri sera, il tutto mentre affrontano il caldo, temperature che sfiorano i 49 gradi.
0: È quello lì. Poi Malta è una grande isola, per cui insomma anche a livello energetico credo sia un po' più difficile gestire la situazione rispetto ad un territorio su terraferma.
1: Notevolissimo.
3: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Tobia.
1: Ciao.
3: Io stanotte ho lottato contro gli incendi boschivi.
1: Ah, yeah.
3: Facendo pattugliamento. E ora vado a lavorare. Occhio, gente, perché bosco è vita. Se lo incendiate non rimane più niente.
1: Ecco,
3: buona,
1: esatto,
3: giornata.
1: E buona giornata anche a te.
0: Poi, a parte quelli dolosi, che vabbè, insomma, cercate di evitare anche quelli accidentali, tipo lanciando ancora nel 2026 mozziconi di sigaretta dal finestrino dell'auto sul il terreno che è secco e quindi prende fuoco veramente in un attimo. Basta poi una raffica di vento e insomma
1: si allarga l'incendio ed è veramente finita, e poi le conseguenze si vedono e si sentono e le subiamo tutti, quindi state attenti. 366 663 4466 per i vostri messaggi.

0: Radio Freccia.
1: Praticamente le 6.30, non vi lamentate che la corrente va e viene, perché poi c'è un ascoltatore invece che è colui che lavora sulle linee della corrente che si sono guastate, e quindi è colui che invece vi ritira sulla corrente e dice che sta rientrando da un devastante turno di notte, proprio perché c'è stata questa altalenanza, questi blackout.
2: Tanto però hai buttato 100 euro di spesa che avevi nel congelatore. Ragazzi, cioè non è soltanto non si accende la luce, non si accende il condizionatore, e che aveva male il cibo, quella roba lì. Dai, 366-663-4466, tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto Iron Maiden, Run to the Hills.

0: Zanza. Leo da Zurigo dice: oggi io non lotto con nessuno.
1: Okay.
0: Chi è? Perché? Perché è il mio compleanno.
1: Auguri.
0: Quindi il tempo di portare a termine queste ore lavorative e poi dedico un po' di tempo a me stesso. Quindi buona giornata, grazie per la buona musica. Ma oggi partecipo e non partecipo al vostro
1: appuntamento. Va bene, tanti auguri. Oggi è un compleanno. Oggi fanno gli anni un sacco di persone importanti, tra cui anche il nostro presidente Lorenzo Suraci.
0: Quindi
1: tanti auguri,
0: presidente.
1: Certo. Poi lo ricorderemo anche nel momento dedicato per l'appunto a Rewind. Sì.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io sono alla terza tappa dei quattro giorni di giro per il Centro Italia,
1: sì,
2: in auto per lavoro, e lotto da tre giorni contro i turisti stranieri che vengono in Italia, si mettono alla guida sulle nostre autostrade e rispettano quei limiti di velocità che gli italiani non vogliono più rispettare. Io devo andare a lavorare, non potete piantarvi a 100 all'ora in terza corsia, spostatevi. Diamine. E non intasate le autogrill, che voglio il caffè.
0: Ecco, diamine, poi non lo sentivo dal 72, però comunque è sempre un'imprecazione carina.
1: Per dindirindia. No, per però bisogna 100 km orari di terza corsia, a meno che non si sia su una strada statale.
0: L'autostrada. Però ci sono quelli ligi al regolamento stradale, la velocità è quella, io quella velocità
1: perché
0: faccio.
1: Quando fanno le multe all'estero, poi le multe le pagano.
0: Ecco, è una cosa che non accade. Lasciamo stare. Sì. Buongiorno da Palermo, dove ci sono degli splendidi 36 gradi,
1: wow,
0: non si riesce a dormire.
1: Sì.
0: Ecco con cosa combattiamo noi, solo che ovviamente dicono anche che guarda che domani rinfresca, tranquillo, e invece peggiora di giorno in giorno, nel senso che il caldo aumenta, e ce lo dice Agostino.
1: Se domani rinfresca ce ne saranno, a quest'ora 35 e mezzo, però è mezzo grado in meno.
0: Ah, quindi abbiamo 24 stamattina, ti è?
1: C'è Sam Fender.

0: Aspetta che suona, eh? Aspetta che finisci di suonare, aspetta. Ha finito. Ecco. Enrico, buongiorno, ci scrive da Pesaro.
1: Ma
0: vuoi mettere, sai, tagli le chitarrine. Taglia la chitarrina di Gilmour, vedi come reagisco.
1: Appunto.
0: Ecco. Dico. Io combatto contro il mio cervello che è convinto che sia venerdì. Mazza, siamo ancora mercoledì, due giorni.
1: Sì, mancano due giorni.
0: Ti muovi un po' in anticipo, però puoi farcela. Andrea?
2: Buongiorno ragazzi, io sto combattendo contro l'idea o di farla finita o di percuotere mia figlia.
1: No,
2: perché sentite. Iris, qual è il tuo genitore preferito, mamma o papà?
0: Ecco.
3: Mamma.
2: Ecco. Buona giornata anche a voi.
0: Buona giornata anche a te.
1: Si chiedono queste cose ai bambini. Perché...
0: sì. Guarda, ci si rimane sempre male, fidati, se adesso lo metti in braccio alla mamma, la mamma reagisce in un'altra maniera.
1: Ecco, ecco. È come quando tu vai dal partner e fai, ma mi ami?
0: Ecco. No, no, no, anche perché uno metti in difficoltà, che lo becchi in un brutto momento. E quindi, a proposito di meteo.
4: Ciao Radio Freccia, ciao. Sono Anna Maria, in provincia di Varese, sì. Precisamente della Valcuvia. Sto andando a lavorare e finalmente stamattina mi sono svegliata con 16 gradi.
1: Oh,
4: si respira, che è una meraviglia.
0: Oh, quindi non si combatte stamattina contro il caldo.
1: Anche io stamattina quando sono uscita di casa e ho letto sul cruscotto della macchina 22.
0: Oh, la gioia, ragazzi. La gioia. Poi ci esagera, Danilo dalla Valseriana 12 gradi.
1: Addirittura?
0: Adesso è autunno in Valseriana, quindi
1: no,
0: eviterei.
1: Però c'è stato un calo delle temperature, va bene.
0: Importante, sì.
1: Abbiamo gli amici
0: sì,
1: del centro-sud che sono ancora lì con tutti i condizionatori accesi e la corrente che va e la corrente che viene.
0: Poi abbiamo avuto l'esagerazione di Malta, dove comunque si stanno raggiungendo quasi 50 gradi e lì c'è stato un blackout notevole in tutta l'isola. Fateci sapere se comunque le cose si sistemano. Fa parte dell'Italia Malta, sì, possiamo dirlo. Fa parte dell'Italia Malta.
1: In realtà del United Kingdom.
0: Oh well. Come mi sei informato?
1: È una colonia del United Kingdom. Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 6:44, ci affidiamo a lei.
2: Hello. Ciao sfrecciati. Ciao. Oggi combatto contro la mia voglia di andare a lavorare.
1: Classico.
2: Primo giorno di lavoro dopo 14 giorni di ferie. Raga, durissima.
1: Senti come
2: buona
1: lo dice,
2: giornata.
1: Senti come lo dice, 14 giorni, manco fossero 4 anni.
3: No, però quando suonerà la prima sveglia dopo i nostri 14 giorni di ferie, secondo me anche noi insomma, sì, felici di tornare in onda con voi.
1: Certo, però anche meno.
3: Però
1: anche
3: entreremo meno, in studio strisciando, quello sì.
1: Però
3: quello
1: saremo a 8 secondi dallo studio, quindi dai che guadagniamo un po' di minuti.
3: Allora, a proposito di minuti, vi lasciamo con parecchi minuti di grandissima musica. Tra poco i Porcupine Tree con Time Flies, 11 minuti, intanto già partiti. Gli ACDC, Rock Money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14.
3: Ah, beh, allora pennichella. Ci sta.
2: Un po'.
3: Dove che siamo?
2: Un po'.
3: Ah, un po'.
2: Siamo un po'.
3: E poi quanto? Una mezz'oretta?
2: Sì, una mezz'oretta. Sì, così si misura il tempo.
3: Si trova questa località.
2: Siamo nella Corea del Sud, in una provincia che si chiama Yeolla. Sì. Yeolla, e c'è questa cittadina, un po' cittadina. Insomma, sì. Dove tutto va dosato piano piano, insomma. Quindi, non si esagera.
3: Dai un po'.
2: Ed è una regione, ed è una zona in cui ai tempi si correva anche per 8 anni, si è corso anche il Gran Premio della Corea del Sud.
3: Bello.
2: Un po' però si è corso per pochi anni.
3: Anche qualche giro.
2: Sì. Quanto basta.
3: Quanto basta. Sono gli Aerosmith, Crying.

0: alle 7.06 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo. A dirlo è stato il presidente americano Trump, che ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani per degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz.
1: E ci spostiamo in Italia. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo però verità sulla morte dell'uomo. Il centrodestra intanto vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, la replica del primo cittadino.
0: La questura ha diffuso il bilancio degli scontri nella manifestazione di Bologna. Sono 64 gli agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Intanto 2 agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir.
1: Ed è morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina era in compagnia dei genitori, originari del Marocco. Si era tuffata senza più emergere di fronte al tempio Volpiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione.
0: Ancora cronaca: un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto nel territorio comunale in Alta Valtellina. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo, ma la dinamica ancora non è chiara.
1: La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi del PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolti nell'inchiesta.
0: Siamo al calcio: la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e resta al centro il nome di Pep Guardiola. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata odierna tornano condizioni più asciutte sull'Italia, ancora un po' di variabilità al nord e soprattutto sul versante adriatico, con ancora qualche piovasco sulle aree interne. Le temperature finalmente calano su tutta l'Italia, valori anche sotto le medie sul versante adriatico al nord, ancora un po' di caldo sui settori tirrenici e sulle isole. Per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: Just don't let me down. Ivy Cooks su Radio Freccia alle 7:12 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo alla Freccia via con voi fino alle 10 penultima alba di stagione e poi insomma ci daremo appuntamento a partire dal 10 agosto dalla nostra bellissima nuovissima residenza estiva Praia Mare in Calabria. Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i socials e l'indispensabile soprattutto in estate applicazione gratuita RTL 102.5 Play per ascoltarci ovunque, anche in capo al mondo. Ci potete ascoltare
1: dappertutto. Poi guardateci adesso perché siamo vestiti, perché dal 10 saremo in costume. Quindi.
0: No, io sempre vestita. Quando mai? Io anche le dirette estive.
1: Non posso venire in costume.
0: Tu vieni come ti pare. Io sempre vestita, stivalata poi tra l'altro.
1: Col freschino che ci sarà.
0: Stivalata sempre. Abbiamo un sacco di compleanni quest'oggi. 3 di casa nostra. Partiamo dal primo. Auguri al nostro presidente Lorenzo Suraci.
1: Auguri.
0: Lorenzo, tanti auguri presidente. Ci sono 2 registi che compiono gli anni, sono Manuel Bella e sono Ricky Aristarco.
1: E auguri ancora.
0: Tantissimi auguri. 50 per Nina Morich.
1: Nina Morich.
0: Sì,
1: dai, evito di dire cosa ho pensato di regalare, dai.
0: No,
1: niente di preoccupante.
0: Sono 50 per Marco Maccarini.
1: Marco Maccarini, da un bel paio di scarpe da camminare.
0: Va bene. Sono 52 per Claudio Santamaria. Tanti auguri, tantissimi auguri. Poi sono 58 per un grande attore che è Giuseppe Battiston. Tantissimi auguri. Oggi sono 79 per Don Henley. Grandissimo. Sono 89 per Maurizio Saimandi.
1: No! Telegattone.
0: Sì, tantissimi auguri e oggi vogliamo ricordare ad un anno dalla sua scomparsa e bisogna dire che la sua morte l'anno scorso ci ha colpito particolarmente, ovviamente Ozzy Osbourne. Oggi è l'Ozzy Day e noi lo vogliamo ricordare con questo duetto meraviglioso realizzato recentemente con Elton John, che è un po' il sunto di quella che è stata la vita di Ozzy Osbourne, quella di un ordinary man.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia.
3: Le 7:20 minuti, Rock Morning Daily, la Freight B fino alle 10, siete su Radio Freccia, arriva il momento dedicato all'approfondimento, siamo in tema sanità e una cosa positiva, liste d'attesa, primo semestre in miglioramento, quasi 1.6 milioni di visite in più nei tempi corretti, questi sono gli ultimi dati emessi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, primo semestre 2026, si attende un po' meno per le visite.
4: Beh, diciamo che è una piccola, no, piccola vittoria, nel senso che certo, noi puntualmente ogni sei mesi torniamo sull'argomento liste d'attesa, visite e venire a conoscenza del fatto che statisticamente c'è stato un piccolo miglioramento, sicuramente fa piacere. Ma com'è la vostra situazione? Corrisponde a quella statistica che vi abbiamo appena dato? Quanto state aspettando per una visita? Parliamone insieme al 366-663-4466 con pochi secondi di audio pertinenti oppure qualche riga scritta. Intanto dal 2001 c'è Richard Ashcroft, A Song for Lovers.

0: Stiamo parlando di prestazioni sanitarie, stiamo parlando dei dati del primo semestre, stiamo parlando di una media, ovviamente non esteso a tutti, cioè sono molto più veloci. Parliamo di un passaggio che è aumentato in modo sensibile da 13 milioni a quasi 15 milioni di visite nel giro di un anno. Le prestazioni si sono velocizzate, le visite urgenti, che di solito devono essere garantite entro 3 giorni, sono perfettamente rispettate. Questi sono i dati che emergono dalle singole regioni. Per quanto riguarda le visite brevi da completare entro 10 giorni, e anche lì ci siamo, e quindi sono aumentati i cosiddetti punti percentuali rispetto allo stesso semestre del 2025, quindi un trend positivo per quelli che sono tutti gli accertamenti diagnostici. Non parliamo di pronto soccorso.
1: No, non parliamo di pronto soccorso, non parliamo neanche di visite non urgenti, che in quanto non urgenti, secondo quello che ci state raccontando, hanno ancora delle lungaggini davvero niente male.
0: Buongiorno
2: ragazzi, noi in farmacia da aprile ci stiamo occupando di prenotazioni, abbiamo attivato il cosiddetto Farmacup in un gruppo di farmacie comunali in Abruzzo. Proprio ieri, innanzitutto abbiamo avuto dei riscontri allucinanti rispetto ai tempi d'attesa. Ieri cercavo di prenotare un esame gastrico importante, importante ai fini della prevenzione del cancro, e il primo appuntamento nell'ASL di pertinenza era a giugno 2028, fra 2 anni. È così. Buongiorno.
0: Ricordiamo che una media stiamo parlando di una media, quindi non più estesa. Anche Tatiana da Trieste dice infatti: situazione tragica, visita dermatologica 1 anno e 3 mesi, ginecologica 1 anno e mezzo, mi toccherà andare in privato e pagare, che questo di solito è la conseguenza delle lunghe liste d'attesa.
1: E allora continuiamo a parlarne insieme, raccontateci com'è la situazione dalle vostre parti, 366-663-4466, per pochi secondi di audio pertinenti o poche righe scritte. Intanto Caleo.

0: even me.
1: Prestazioni sanitarie, velocità rispetto dei tempi, questi sono i dati che arrivano dalle singole agenzie per ogni regione, accertamenti diagnostici che cercano di spettare il più possibile le liste d'attesa. Confronto con il primo semestre 2025 e ovviamente anche da parte vostra alcune richieste.
2: Visto che è una media, mi piacerebbe sapere quelle regioni che innalzano quella media, visto che mi pare di capire che l'Abruzzo è un disastro, Trieste si diceva la stessa cosa, io sono in Lombardia ed è una tragedia perché anche qui visite fissate a un anno e mezzo di distanza continua ad essere così. Mi piacerebbe sapere quelle regioni che sono talmente virtuose da appunto innalzare il risultato disastroso di tutte le altre.
3: Pronti?
1: Allora pronti. Alcune realtà, Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, garantiscono oramai la quasi totalità delle prime visite nei tempi previsti. Altre come Puglia, Umbria o la provincia autonoma di Trento restano invece un po' indietro, con meno di 2 prestazioni su 3 rispettate nei tempi di garanzia. Trento insieme alla Sicilia è tra le poche realtà che invece prevedono, o meglio vivono in un peggioramento rispetto al 2025. Liguria e Lombardia sono le regioni invece che fanno il salto più netto in avanti, con progressi di 20 punti percentuali. Ricordiamo che è una percentuale e ricordiamo ancora una volta che è una media, quindi non significa che tutti rispettino le liste d'attesa.
3: E allora continuiamo a parlarne insieme attraverso i vostri messaggi, le vostre testimonianze. Fateci sapere se nell'arco degli ultimi 6 mesi nella vostra zona avete trovato, prenotando degli esami, un miglioramento oppure no. 366-663-4466 per pochi secondi di audio, al massimo una trentina, altrimenti come sempre non facciamo in tempo né ad ascoltarvi né a leggervi e a mandarvi in onda, oppure appunto poche righe di testo. Intanto c'è un pezzo della nostra Top 20.

0: best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.36 abbiamo elencato le regioni dove si garantiscono le quasi totalità delle prime visite nei tempi previsti, Marche ad esempio, ma...
3: Buongiorno, io vivo nelle Marche, che dovrebbero essere una regione virtuosa secondo questa statistica. In realtà la statistica è assolutamente falsata perché non viene fatta sulle prescrizioni emesse, ma solo su chi riesce, bontà sua, a prenotare. E per cui tutte le volte che si telefona al CUP per giorni, settimane di seguito e non si riesce a trovare posto, semplicemente non si fa statistica. E così sono buoni tutti. Buona giornata.
4: A te, continuiamo a parlarne insieme a voi al 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto c'è già David Bowie, Let's Dance.

0: Let's Dance David Bowie su Radio Freccia 7:41. Siamo ancora nello spazio dedicato all'attualità. Liste d'attesa, primo semestre miglioramento, 1,6 milioni di visite in più nei tempi corretti, ed è un bollettino che è stato emesso dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e ha fotografato il primo semestre del 2026. Sono dati che sono stati raccolti in tutta Italia e sono percentuali, sono medie, è una statistica. Poi in alcuni punti un po' più, in alcuni punti un po' meno, riguardano gli ultimi sei mesi, e proprio nello spazio attualità, come ogni giorno facciamo insieme a voi, capiamo se questi dati sono reali, corrispondono alla vostra quotidianità o meno. Per questo vi chiediamo di intervenire con pochi secondi di audio raccontandoci le vostre esperienze al 366-663-4466.
1: E abbiamo elencato le regioni, come ad esempio le Marche, come una delle regioni virtuose. Ci arrivano un sacco di testimonianze dalle Marche dove dicono che non è esattamente questa la fotografia, perché appunto parliamo di una percentuale o parliamo di media. A trovare un po' un punto di incontro, a mitigare, c'è un nostro ascoltatore dalla Lombardia che dice: lo smaltimento delle liste d'attesa è un obiettivo regionale, per cui vengono stanziati fondi appositi per il pagamento del personale per le prestazioni aggiuntive. Il problema è sempre il personale che manca. Poi ci sono tante visite cosiddette inutili, cioè prescritte dai medici per delle cose che effettivamente non esistono, ma ovviamente non si può agire di conseguenza. Tutto questo ovviamente provoca un ritardo.
0: Sì,
1: però,
0: diciamo, quelle visite per scrupolo, via,
1: per
0: ecco,
1: scrupolo.
0: Esami per scrupolo, che magari
1: tanto
0: non potrebbe essere niente, però se controlliamo è meglio, e questo riguarda soprattutto le persone di una certa età. Poi ci sono anche, e questo è un tema che abbiamo più volte trattato, persone che prenotano visite, hanno già deciso di non andare o nel frattempo per anticipare i tempi hanno preferito rivolgersi al privato, ma non hanno disdetto la visita, e quindi questo è un posto che risulta occupato e che allunga ulteriormente l'attesa di chi magari ha prenotato subito dopo. Tra poco ancora i vostri messaggi 366-663-4466. Intanto Kaiser Chiefs, Unpredictable Riot.

0: Project Riot Casa Chips su Radio Freccia alle 7.47. Stiamo ancora parlando delle liste d'attesa in Italia per gli esami o per le visite pubbliche, e ci sarebbe un piccolo miglioramento nei primi sei mesi di questo 2026. Alcune regioni sì, alcune regioni no. I dati ve li abbiamo forniti nel corso degli ultimi 30 minuti e ancora le vostre testimonianze.
1: Ad esempio, prima parlavamo di visite per scrupolo, che sono quelle che sì, poi aumentano le code. Ilia dice: in tutto questo ci sono i medici di base che non ti guardano più nemmeno la gola, ma ti mandano direttamente dallo specialista. E quindi questo significa prenotazione, quindi significa allungare. Oppure un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: purtroppo molta gente si presenta dal medico di base con il telefono in mano, la diagnosi fatta, e pretendono degli esami che magari il medico stesso non avrebbe prescritto, ma per medicina difensiva si trova quasi obbligato a prescrivere per non incorrere in qualche segnalazione.
0: E quello
1: continua ad aumentare
0: alla lista d'attesa, alle code.
1: Esatto, cioè, quindi poi chiamare e trovare la prima vista nel 2028. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Beh, questo è un mio pensiero personale, ma voglio dire, se oramai c'è l'abitudine di dirottarsi verso le cliniche, diciamo quelle a pagamento, e sempre più persone anche intorno a me scelgono quella via lì, va da sé che i posti della sanità nazionale non vengano occupati e che quindi ci siano liste d'attesa un po' più corte. Mi viene da pensare. Ciao
0: invece
2: a tutti.
0: Invece, a quanto pare, insomma, come abbiamo visto, non è proprio così. Vabbè, ragazzi.
1: E comunque ribadiamo che i dati che vi abbiamo fornito sono dati che sono stati emessi dalle singole regioni. Si parla di un leggero miglioramento, ci si basa su un confronto al primo semestre del 2025 e di una media.
0: E diciamo che a dicembre faremo un po' la conta di quello che da questo punto di vista è stato il 2026. Grazie per essere stati in tanti anche oggi.
1: Grazie.
0: L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52. Oh popolo ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao, la Fredda via con voi fino alle 10.
2: Tullio, tardi, caro Tullio, tardi, perdonala.
1: Aie.
2: Esatto.
1: Vabbè, dai. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. 366-663-4466. Così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. E intanto ci sono gli Smiths. The reason why that never goes out. Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao Radio Freccia, siamo Gian Frielletti.
1: Ciao!
2: Sveglia! Yeah,
3: con calma!
2: Sveglia tutta la Radio Freccia! È
1: l'occhio
2: e l'ol!
3: È l'occhio e l'ol!
2: Io mi chiamo Giulia.
1: Ciao Giulia!
3: Che fai? Oi!
2: Allora, il campestino sui pony.
1: Ok, sui
2: pony! Sveglia! Ciao! Sono Viola! E oggi farò un aperitivo con una mia amica.
1: Aperitivo.
2: Sono Alice. Andiamo col centro estivo al parco acquatico di Cavaglioni Valli. E oggi farò 200.000 scivoli. Ciao.
3: Ecco, altro che aperitivo.
1: Aperitivo. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani.

0: Alle 8.10 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile e di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine.
1: La questura ha diffuso il bilancio degli scontri nella manifestazione di Bologna. Sono 64 gli agenti feriti e 6 i mezzi danneggiati. Intanto i due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Secondo il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico l'uomo avrebbe potuto salvarsi.
0: Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Lo scopo, ha spiegato il CENTCOM, è degradare le capacità del paese e di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz.
1: È morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere di fronte al tempio voltiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione.
0: Un'altra tragedia ieri nella zona di Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Inutili i soccorsi, al vaglio la dinamica e si indaga per omicidio colposo.
1: La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi dal PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolti nell'inchiesta.
0: E siamo al calcio. La corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva. Al centro resta il nome di Pep Guardiola. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha confermato la trattativa ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata odierna tornano condizioni più asciutte sull'Italia, ancora un po' di variabilità al nord e soprattutto sul versante adriatico, con ancora qualche piovasco sulle aree interne. Le temperature finalmente calano su tutta l'Italia,

0: che bello questo pezzo dei Black Keys, White Child, su Radio Freccia alle 8:16, mercoledì 22 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10, penultima puntata di stagione, poi una piccola pausa e poi dal 10 di agosto non vi molleremo più e intanto concluderemo l'estate insieme dalla nostra residenza di Praia Mare in Calabria.
1: Sì.
0: E beh, insomma, quindi state con noi, ancora un sacco di estate da vivere insieme e su Radio Freccia che ovviamente non si ferma davvero mai. Intanto siamo sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, socials, sì, e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, fondamentale per portarci sempre nelle vostre tasche, in borsetta, nello zainetto, veramente dappertutto. Vi seguiamo
1: non
0: ovunque.
1: Nel marsupio.
0: Perché no?
1: Che marsupio oramai?
0: Beh, il marsupio però si è portato di traverso, è tornato ad essere un oggetto anche trendy.
1: Ah, ok.
0: Anche qua trendy.
1: Quindi non il marsupio quello che ti evidenzia il...
0: Okay. No, quello si porta ormai a tracolla.
1: A tracolla. Un'eleganza.
0: A tracolla. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e il mercoledì apriamo lo scrigno un po' cigolante dei tesori del rock and roll.
1: E che troviamo? E che troviamo?
0: Troviamo il pezzo che dà il titolo ad un album iconico uscito nel 1998. Stiamo parlando di Americana di Offspring. Un album veramente pazzesco. Pretty Fly, The Kids Aren't Alright, What Don't You Get a Job,
1: tutti
0: questi sono
1: lì
0: i singoli che sono usciti da quell'album, mentre oggi ascoltiamo la title track. Americana non è un concept album, però Holland ha raccontato in un'intervista, dice: volevamo descrivere quello che è il reale stato d'animo degli americani, non sono felici come Happy Days. Invece di una puntata di Happy Days, guardando, no, come è messa la società americana, quella normale, quella che non finisce, diciamo, sotto i riflettori hollywoodiani, sembra più guardare una puntata di Twin Peaks. Questa secondo me la dice lunga. Allora, The Offspring, Americana.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 8:22, tra pochissimo andremo, o meglio, rimaniamo in Italia,
8: okay,
7: perché arriva l'appuntamento con le con le rapine ridicole. L'Italia, devo dire, porta una bella bandiera, perché vi racconteremo di questo episodio.
8: Certo. Prendiamo in giro gli altri.
7: Però sì,
8: abbiamo
7: insegnato
8: parecchie tecniche.
7: E questa volta, esatto, a proposito di tecniche, questa volta hanno veramente esagerato, poi finendo ovviamente nel ridicolo, tant'è vero che l'hanno definita una rapina da strapazzo.
8: Tant'è vero che tanti malviventi internazionali hanno guardato i nostri tutorial.
7: Capito, si ispirano, certo.
8: E sono i Tears for Fears.

0: Lo dicevano già 40 anni fa, It is for fears, everybody wants to rule the world. 8:27, mercoledì 22 luglio 2026, la Friday to Via e le nostre
1: rapine ridicole.
0: Oggi rimaniamo in Italia.
1: Italia, siamo per l'esattezza a Lucca. Okay. Siamo in quel della Toscana, sì. Ore 15:30, banca, una filiale di una banca, sì. Si presentano una coppia di quarantenni, sì. Uno in piedi, uno in carrozzina. Questo permette ovviamente di accedere alla banca evitando l'allarme della bussola, perché okay. Appunto una persona in carrozzina, quindi la fanno entrare normalmente. Entrano, una volta dentro, queste due persone dicono agli impiegati, mostrando una protuberanza, dicendo: ce l'ho grosso, il ferro. Abbiamo una pistola e questa è una rapina.
0: Come è stata una rapina?
1: Questa è una rapina, sì, okay. Perché probabilmente avevano l'accento così.
0: Sì.
1: E dateci tutto quello che c'è nella cassaforte.
0: Okay.
1: E gli impiegati hanno detto: storditi, la cassaforte è chiusa automaticamente,
0: certo,
1: noi non abbiamo le chiavi. Certo. Come al solito. Cazzo. E quindi adesso.
0: Scusa, vabbè.
1: Allora dicono: va bene, allora tutto quello che avete lì allo sportello, nella cassa,
0: sì,
1: va bene. Intanto le porte si sono chiuse automaticamente perché è scattata la rapina. Quello in carrozzina si alza.
0: Miracolo!
1: Esatto.
0: Miracolo!
1: Ovviamente era un falso invalido. E cercano di uscire, ma intanto le porte sono chiuse. Intanto ovviamente hanno avvisato i carabinieri. Arrivano i carabinieri, ovviamente adesso i rapinatori, non solo per rapina, ma anche perché comunque hanno scoperto che questa persona erano 40 anni che truffava l'Inps.
0: Cioè, quindi scusa. Quindi truffava lo Stato.
1: Quindi truffa lo Stato e inoltre la rapina in banca, che comunque non è andata bene perché non hanno tirato fuori neanche un euro in quanto la cassaforte era chiusa, ma loro non sapevano che erano temporizzate le cassaforti. Insomma,
0: due geni. Niente male. Ci sono i 21 Pilots, questo si chiama The Hype, Rock Money.

0: 21 Pilots di Hype su Radio Freccia alle 8.32 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Buona giornata, buon viaggio, buon lavoro. E insomma, abbiamo appena parlato del
1: rapinellicola, sì, in quel di Lucca, di questi due rapinatori, che ovviamente gli è andata male, altrimenti non rientrerebbero proprio di diritto in questa meravigliosa rubrica, e che comunque ci dà sempre lo spunto per poi chiedervi qualcosa.
0: Esatto.
1: Quindi ovviamente, quando è che avete truffato l'Inps?
0: No.
1: Ah no, non è questa.
0: No, neanche quando avete avuto un miracolo nella vita, no.
1: Esatto. No. Neanche quando avete rapinato una banca, perché altrimenti non riusciremo a avere i vostri messaggi, perché in galera, anche se in galera oramai possono mandare i messaggi. Quindi
0: purtroppo sì,
1: ci sarebbe un contatto con voi. No,
0: sì,
1: no.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: siccome questi due rapinatori, geni assoluti, sono rimasti chiusi in banca,
0: certo,
1: perché comunque si è chiusa automaticamente tutte le vie d'uscita,
0: sì,
1: perché comunque hanno dichiarato questa è una rapina, che poi hanno usato anche questa frase storica, questa è una rapina,
0: è da film,
1: che non so se si usa ancora,
0: è che è un po' antica, infatti, è proprio da film antico, mani in alto, questa è una rapina, sole mani,
1: ok, ecco, esatto.
0: Però non sapevano che il cavò si apriva,
1: sì, che era temporizzato e gli impiegati oramai non possono accedere perché a una certa ora si può.
0: Vabbè, niente da fare, niente.
1: Quindi quelli lì sono rimasti dentro, gli unici ad entrare sono state le forze dell'ordine, che ovviamente le hanno arrestato, scoprendo poi altre varie truffe nella loro vita. Ma voi, vi è rimasto di capitare, vi è capitato di rimanere chiusi da qualche parte?
0: Chiusi o fuori o dentro,
1: esatto,
0: da qualche parte, con relative conseguenze. Ora, mi viene sempre in mente, in questi giorni di corrente che va e corrente che viene. In tantissime città, a causa del sovraccarico energetico, l'abbiamo detto, tantissimi climatizzatori accesi e quindi la corrente salta in tanti centri abitati, e magari se salta la corrente sei in quel momento in ascensore.
1: Che gioia!
0: Capito? E allora raccontateci se e quando siete rimasti chiusi fuori o dentro da qualche parte, come ne siete venuti fuori o dentro da questa momentanea prigione. 366-663-4466, il protagonista del video di questo nuovo singolo dei Foo Fighters è un signore che pulisce le vetrate esterne dei grattacieli, quindi da fuori spia la vita delle persone di piano in piano. Si chiama Window Rock Money.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 8:38.
2: Sì, ho fatto il sync.
1: Facciamo insieme 1, 2, 3, 8 e 38. Sei bello con la mia voce.
2: Sì.
1: Bello con la mia voce.
2: Lo vabbè, troverete per subito nelle storie,
1: esatto.
2: Immediatamente.
1: Per gli amici della radio abbiamo fatto il lip sync. Quella roba là. Sì.
2: Inizio subito col botto, non io, ma ovviamente un ascoltatore. Avevo un appuntamento con la ragazza a cui correvo dietro da circa 6 mesi. Mio fratello esce mentre io facevo la doccia e decide di chiudermi dentro. E lasciare le chiavi nella toppa della porta al lato di fuori. Quindi è dovuto venire un mio amico. 40 minuti dopo ad aprirmi, ho fatto mezz'ora di ritardo all'appuntamento e già che c'ero sono andato nudo perché sono uscito dalla doccia.
1: Certo, tra lui e l'altro due storditi.
2: Ah, geni assoluti, devono essere parenti degni.
1: Bisogna dire, quando siete rimasti chiusi dentro o fuori, 366-663-4466.

0: meraviglia assoluta, quanto almeno tutte le vostre storie che ci state raccontando quando siete rimasti chiusi da qualche parte. Mia sorella a 4 anni si chiuse in bagno con la chiave. Allora, regola numero uno quando si hanno i bambini piccoli in casa: via tutte le chiavi. Va bene. Sì, certo. Mio papà non sapeva più cosa fare, dovette camminare sul cornicione per entrare in bagno e liberarla, quindi proprio spalle al muro.
1: Pericolosissimo, poteva finire proprio male, esatto. male.
0: E invece comunque, ciao Freccia, qualche anno fa io e mio marito siamo rimasti chiusi in ascensore in un hotel al mare per un guasto tecnico. Okay. Mia madre, che era anche lei nell'hotel, mi manda un messaggio dicendo di non prendere l'ascensore perché c'erano due imbecilli che erano rimasti chiusi dentro. Ovviamente gli imbecilli eravamo io e mio marito. Saluti da Arianna. La mamma è sempre la mamma.
1: Mamma siamo noi.
0: Cuore. Cuore di mamma. Sì, buongiorno.
2: Sì, a me è successo. Sì. Ciao, sono Andrea da Viareggio.
1: Ciao Andrea.
2: Tanto per rimanere in Toscana, una volta andai al cinema, sbagliai la porta per andare in bagno e mi ritrovai dietro il cinema di questo centro commerciale, quindi nel corridoio dove scaricavano le merci i vari negozi. Okay. E è stato un panico, cioè non riuscivo più a trovare l'entrata, anche perché dall'altra parte non c'erano maniglie, perché era studiata solo per uscire,
0: per
2: le uscite in emergenza poi generali dal centro commerciale erano incatenate, quindi,
0: quindi non si poi sei lì
1: al buio, vedo e non vedo,
0: esatto.
1: È quella roba, e adesso che succede? E dentro, nel cazzo è andato.
0: inizia il film, siamo venuti anche in anticipo.
1: Tutto bene. Sempre il solito, ti perdi dentro un bicchiere d'acqua.
0: Comunque, come mai tutti i messaggi come quello che leggeremo fra un po' arrivano tutti dalla Toscana? Deve essere una regione un po' particolare.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Va bene, dai, tra poco. Intanto ci sono i Libertines.

0: Libertines Deep in the Air Shiver su Radio Freccia alle 8.46 di questo mercoledì 22 luglio. Quando siete rimasti chiusi fuori o dentro e come è finita, ce lo state raccontando con episodi notevoli al 366634466.
1: Prima vi anticipavamo della Toscana come regione molto viva da questo punto di vista. Roberto ha questo ricordo indelebile: 88, due giorni prima di sposarsi, è rimasto chiuso nell'ascensore. È ancora lì perché ha preferito non sposarsi. Perché
0: sono passati soltanto quasi 40 anni. Che
1: sì. Da piccolini io e mio fratello giocavamo, che simpatici, a chiuderci dentro una vecchia valigia da viaggio, quelle di cuoio con la chiusura zip, quella che si chiude anche da dentro. Sono rimasto chiuso perché la zip si era incastrata, è dovuto intervenire mio padre e praticamente squarciare la valigia pur di farlo uscire. Non male. A proposito di matrimoni,
2: subito dopo il nostro matrimonio in comune abbiamo la bella idea, io e mio marito, i miei genitori e la mia testimone, di prendere l'ascensore per andare al piano terra. Peccato che l'ascensore appena revisionata del comune decide di fermarsi e noi 10 minuti, un quarto d'ora lì dentro, ascensore anche molto piccolo. E pensavamo fosse uno scherzo dei nostri amici, in realtà tutto vero e nulla. Quindi poi è arrivato un tecnico dopo un quarto d'ora a liberarci da lì dentro, però è stato un buon inizio di matrimonio,
1: matrimonio bloccato, matrimonio fortunato,
0: speriamo non avesse il vestito troppo ingombrante. Di solito nel matrimonio in municipio il vestito non è proprio super ingombrante, altrimenti è sommersa dal tulle.
3: Ciao Radio Freccia. Ciao. Sono Valentina da Cagliari. Circa 8 anni fa mio figlio aveva 2 anni, Naoki, ed è riuscito a chiudermi fuori in veranda alle 6:30 del mattino.
1: Ciao mamma.
3: Per fortuna di lì a poco arrivava la babysitter e sono stata liberata. Ciao Radio Freccia.
0: Che spavento. Tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: La fanno alla fine dei concerti questa canzone, vero?
2: Perché
1: la fanno come primo brano, la voce.
2: Vabbè.
1: Stiamo parlando.
2: Hanno studiato, quindi hanno la voce calda.
1: Hanno studiato. Ah, stiamo parlando di situazioni in cui siete rimasti chiusi da qualche parte. Abbiamo preso spunto dalla rapina ridicola. Monica da Crema, io sono rimasta chiusa nella cella frigorifera e la luce in automatico si è spenta. Panico, poi le mie colleghe mi hanno sentito talmente urlare che alla fine sono venuto in soccorso e mi hanno aperto.
2: Ragazzi,
1: la cella frigorifera fa tanta paura.
2: La cella frigorifera è un incubo, spero. Mi raccomando, se lavorate nel settore e ce l'avete a portata di mano, attenzione. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto ci sono i Muse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 del mattino.
5: Oh, siamo in Italia quindi?
4: Sì, siamo tu.
5: Dove siamo?
4: Tu. Avevo sentore che sarebbe partita.
5: Vabbè, scusa, è telefonata.
4: Ci mancherebbe.
5: Tu
4: è una frazione del comune di Vezzadoglio, siamo in provincia di Brescia. Non è pervenuto il numero degli abitanti, anche perché comunque sai, quando le persone non le conosci non dai del tu,
5: no,
4: dai del lei, e
5: sì,
4: quindi
5: allora
4: non si sono presentati.
5: Va bene.
4: Comunque in questo paese c'è molta confidenza, tutti si danno del tu, sì, sì, è una cosa abbastanza informale.
5: Come si chiameranno quindi gli abitanti di tu?
4: Tu e tu.
5: Sono i Bon Jovi.

0: del 906 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile, di un clima di odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine.
1: E la questura di il bilancio degli scontri nella manifestazione di Bologna: sono 64 gli agenti feriti e 6 i mezzi danneggiati. Intanto i due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Secondo il 118, con la presenza di un medico l'uomo si sarebbe potuto salvare.
0: Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Lo scopo, ha spiegato il CENTCOM, è degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz.
1: È morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo poche ore, dopo ore di ricerche, il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere di fronte al tempio voltiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione.
0: E un'altra tragedia si è consumata ieri nella zona di Valdidendro e in Valtellina. Un bambino di 1 anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Inutili soccorsi, al vaglio la dinamica e si indaga per omicidio.

0: colposo.
1: La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolti.

0: Alive As You Need Me To Be, Nine Inch Nails, ritrovati su Radio Freccia alle 9.12 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fratellia con voi fino alle 10 e ancora un sacco di cose di cui chiacchierare insieme, ma intanto vi avevamo lasciato, tiro su il microfono, sì, con due quesiti.
1: Sì,
0: il primo...
1: Gli abitanti di Tu.
0: Sì.
1: Appunto, siccome c'è questo ambiente molto informale da del Tu, non c'è stata una risposta convinta, perché appunto si danno tutti del Tu, ma perché sta lì
0: poi,
1: a definire.
0: Poi, da badala, ho detto già, tu, va bene.
1: E invece il secondo, sì, ho preso spunto dalla rapina ridicola, i due furfanti che sono rimasti intrappolati in banca, le vostre situazioni in cui vi siete ritrovati chiusi da qualche parte.
2: Ciao Freccia, non so se vale lo stesso, ma io e mio marito siamo rimasti chiusi fuori dalla nostra stanza la prima notte di nozze.
0: No!
2: E quindi io sono stata sui gradini dell'hotel in abito da sposa a aspettare che si risolvesse la soluzione.
1: Perché? Perché?
2: Per poi scoprire che il furbone aveva scambiato la chiave di accesso alla stanza con quella per attivare l'elettricità, che erano due schedine uguali praticamente, e quindi vabbè, grasse risate e tutto è finito bene. Però
1: certo,
2: la sposa sulle scale è stato carino,
1: è una bella immagine, lui che era bello gasato, dai amore la prima notte, dai dai dai,
0: capito, niente, non è niente, che si aspetta più la prima

0: Notte,
1: ah no, per, non si usa
0: no,
1: più.
0: Direi di no, per cui insomma, più che altro è la stanchezza e la voglia di lei dopo 27 miliardi di ore di togliersi quell'ambaradan che aveva addosso, capito?
1: In effetti non era bello sulle scale, non era carino. Matteo dice: mio fratello si vanta di avere la casa domotica, sai quelle robe lì che fai si apre e si chiude qualsiasi cosa. Sì. Un giorno quando era in ufficio gli venne in mente di chiudere le tapparelle a distanza. Così. Peccato che fuori ci fosse la domestica che stendeva i panni senza cellulare, è rimasta lì fuori, aperto il tutto soltanto a fine giornata.
0: Ci abbiamo Viscardi, che è Luca Viscardi, è il nostro collega di RTL 102.5 che insomma apre i cancelli mentre è dall'altra parte dell'Italia.
1: Sì. Aspetta che rispondo al citofono, ma sei a 1000 chilometri.
0: Tu sei in Sardegna, capito? Esatto. Va bene, ma funziona così. Greta Van Fleet, Play Your Games, Rock Morning.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
13: Radio Freccia. Walk time.
14: Le 9:20. Ciao ragazzi. Io sono rimasto chiuso nel bagno del bar dove andavo da ragazzo, ma fortunatamente dalla finestra gli altri mi passavano le birre e finché non mi hanno aperto la porta ho potuto continuare la mia sbornia in tranquillità. Com'è prenderla con filosofia? Perché agitarsi, scusami, quando c'è... A me sembra una situazione...
15: Tanto voglio dire...
14: Tanto, il necessario c'era.
15: Non solo, ma se poi aveva urgenza dopo aver bevuto la birra, era lì. Capito?
14: Poi se ti passano le birre ti passano anche le sigarette, insomma, secondo me la situazione è molto tranquilla.
15: Tanto basta aprire la finestra, no? Proprio da... senza... proprio drena direttamente, va bene. Tra poco ancora i vostri messaggi su episodi in cui siete rimasti chiusi. Chiusi fuori o dentro qualcosa e relative conseguenze, intanto già partiti Queen, Made in Heaven.

0: traccia inizialmente contenuta in Mr. Bad Guy, l'album solista di Freddie Mercury, e anzi doveva proprio chiamarsi così, Made in Heaven, l'album solista di Freddie Mercury. Poi ha deciso per un'altra traccia come titolo dell'album, cioè Mr. Bad Guy, e quindi poi i Queen l'hanno ripresa dopo la morte di Freddie Mercury, l'hanno riarrangiata parzialmente e l'hanno inserita nell'album che per l'appunto poi si chiama Made in Heaven, uscito postumo.
1: Insomma, in notizie, come dire, che riportano sempre alla memoria un grandissimo artista. Vado sul poggiolo a fumare. Mia moglie non ci pensa, mi chiude fuori al freddo gennaio per andare alla festa dei vicini. Sono rimasto lì fuori a congelare per 40 minuti. Non avevo neanche il cellulare, che ovviamente era in casa. Prima che qualcuno si accorgesse, qualcuno dei vicini, che c'era un cretino sul poggiolo congelato. Alla fine mi hanno liberato dopo un'ora, perché ovviamente non trovavano la moglie e tantomeno le chiavi di casa. Il miracolo, non ho chiesto il divorzio, però ho smesso di fumare.
0: Vedi che
1: alla fine il freddo fa sempre bene. Oh, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, io faccio il corriere.
1: Fai il corriere?
0: Corriere.
1: Allora mi spiace.
3: Il corriere che consegna sempre. Sono tutte mie le case in mezzo a niente.
0: Right.
3: Tu nelle note scrivi che sei sempre a casa. Devo capire perché non t'ho mai trovata.
0: Niente, ormai lo adoriamo. Allora, diceva il corriere, faccio il corriere.
2: Però consegno solo roba fresca. Quindi il mio furgone è una cella frigorifera.
0: Okay.
2: Una volta mi sono arrivata una folata di vento e mi sono chiuso dentro il furgone. Al che ho chiamato il cliente e gli faccio: salve, io ho una consegna per lei. Però abbiamo un piccolo problema. Mi sono chiuso nel cassone. Quindi se lei mi viene a salvare la vita, io le faccio la consegna. Grazie, buona giornata.
1: Prodotti gratis, è il minimo.
0: No, il corriere non può rimetterci lui. Però insomma, ancora qualche minuto l'avrebbero ritrovato appeso come un quarto di bue.
1: Non male.
0: Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto, Mashford and Sons. Don't

0: quanti di voi sono rimasti chiusi nei luoghi più incredibili e anche in situazioni, come dire, un po' disorganizzate?
1: Beh, è successo poco fa di rimanere chiuso in ascensore, fortunatamente per poco, perché non era sceso tanto e sono riuscito ad spalancare le porte.
0: Ok, con
1: chi? Ma la cosa divertente era che in quel momento avevo il cane col cacotto e io stavo scendendo col cane ed ero dentro l'ascensore.
0: Oh.
1: Lascio a voi l'immaginazione cosa sarebbe successo.
0: Non capisco, non capisco. Uscito. Non
1: capisco. Oh, sei da Milano.
2: Oh. Vabbè,
0: bello, ragazzi. Quando devono accadere le cose mai da sole.
2: Esatto.
0: Le disgrazie sempre in coppia. Esatto.
3: Nella mia azienda, dopo 15 anni, ancora si parla di un ex collega che un giorno è rimasto chiuso in bagno e non sapendo come uscirne ha aperto un ticket e i sistemisti sono andati a recuperarlo. Ciao Carlo,
2: sono andati a recuperarli tirando giù tutto il calendario da primo il gennaio al 31 dicembre, notte di San Silvestro, perché chiaramente se fai meglio intervenire la squadra di pronti intervento
0: era l'unica
2: dei tecnici, ecco, così per uno che è rimasto chiuso in bagno
0: non è carino. Floriana,
4: convegno di biotecnologie all'interno di una banca che aveva finanziato il progetto. Io vado per sentire i miei quasi ex capi, perché stavo andando via dal gruppo di ricerca.
2: Sì.
4: Loro sciamano verso l'uscita, io vado un attimo in bagno e rimango chiusa dentro la banca.
2: No.
4: Ma non l'hanno mai scoperto, perché la fortuna mi ha baciata ed è passata una dipendente che ha aperto il portone blindato.
2: Aiuto!
0: La gente cosa faceva? Sciamava?
2: Sì, vabbè. No. Si è diretta verso l'uscita.
0: Era carino come termine, era un po' antico, soltanto per questo. Ci volete raccontare delle altre storie? No? Vabbè, fa niente.
2: No, anche perché tra poco arriva la spettinata e quindi arriva il consiglio letterario della settimana, l'ultimo della stagione, e magari ci faremo raccontare se è rimasta chiusa fuori o dentro da qualche parte. Nothing But Thieves, intanto, questa è la nuova, si chiama Evolution.

0: Radio Freccia.
1: 9.36 di questo mercoledì 22 luglio 2026, la Frato Bia e la nostra Elisa Morini, la spettinata. Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno ragazzi!
2: Oh, sempre bello sentire ragazzi comunque.
3: Beh certo, sì, sì, mi metto nella categoria e quindi mi autotiro su.
2: Perfetto, perfetto.
1: Ultimamente c'hai dei colori, dei capelli stupendi, oggi ci abbiamo...
3: Ma oggi è molto bello anche il tuo, che lo vedo da star qua.
1: Abbiamo la stessa...
2: Avete finito?
1: La stessa base moga. Ah, perché tu non ne hai.
2: Ups, non ho la base Mogano più che altro.
3: Tobia è un po' invidioso secondo
2: sì,
3: me.
2: Sì,
1: senti,
2: filo.
1: Che libro ci racconti oggi?
3: Oggi parliamo di un libro bellissimo che si chiama Big Magic di Elizabeth Gilbert.
1: Allora tra poco ne parliamo insieme, intanto Procolarum.

0: Specularum, questo momento romantico.
1: Con l'organetto.
0: Con l'organetto. Andiamo con la nostra Elisa Marini, la spettinata tra poco. Il libro di questa settimana, l'ultimo della stagione, prima di darci appuntamento a settembre, però prima bisogna pagar pegno. E allora, visto che abbiamo chiesto ai nostri sfrecciati di raccontarci di quella volta in cui sono rimasti chiusi fuori o dentro un luogo comunque, e quindi poi relative conseguenze, di raccontarci quando a te è capitata una cosa del genere.
2: Allora, a me è capitato la prima volta che ho conosciuto i miei suoceri nella casa in montagna, quindi la seconda casa, casa bellissima con la torretta, camera da letto, il bagno in torretta, e ovviamente io ho necessità di usare il bagno, una cosa che non faccio mai fuori da casa mia.
0: Ho capito, ma se devi star tante ore,
2: ma cosa fai? E allora con molte scuse mi ritiro. A un certo punto, essendo una casa dove hanno recuperato le maniglie dell'Ottocento, una casa molto bella con le maniglie d'Ottocento, mi chiudo dentro, ma quando finisco mi rimane in mano la maniglia e io dalla torretta comincio a sbattere la porta, chiamare, ho dovuto aprire la finestra, urlare giù dal borgo. Hanno avvertito, mio suocero è arrivato, mi ha aperto da fuori. Io con una vergogna immensa, un po' perché ero appena andata in bagno, un po' perché era la prima volta che mi conoscevano, certo. E quindi quella lì sono rimasta un po' traumatizzata, forse.
1: Una moderna Rapunzel.
2: Praticamente sì.
0: Avevi i capelli lunghi?
2: No, però ce li avevo ancora neri, quindi ero ancora normale, tutto sommato.
1: Perfetto.
0: Bisogna dire, cioè, le maniglie quelle di una volta che sono bellissime, sì, affascinanti.
2: Sì. Ma il problema era che ero andata in bagno.
0: Ho capito.
1: Ma siccome erano i bagni di un tempo, c'era il bidet?
2: Il bidet c'era perché l'hanno ammodernato. Il problema è quando vado in Inghilterra che non c'è il bidet. Ma quella è un'altra storia che vi racconterò un'altra volta.
0: Certo. Va bene, dai, tra poco il racconto del libro di questa settimana. Intanto ritroviamo anche Ozier. Questa è bellissima, si chiama Nina Cried Power.

0: Cry Power, Ozier su Radio Freccia alle 9.46. Facciamo 47 sì, di dai. Questo mercoledì mattina, siamo con Elisa Morini, la nostra spettinata. Ultimo consiglio letterario prima della pausa estiva. Ricordiamo il libro di oggi.
1: Il libro di oggi è Big Magic di Elizabeth Gilbert. Lei è la scrittrice che ha fatto Mangia prega ama, che alcuni magari hanno letto, qualcuno magari ha visto come trasposizione cinematografica. Questo non è un romanzo, ma non è neanche un manuale di crescita personale, perché non li leggo e non li consiglierei. Diciamo che è una riflessione sulla creatività. Tanti di noi a volte vorrebbero perseguire uno stile di vita più creativo, che non vuol dire dipingere dei quadri o vivere di arte, ma superare la paura e fare in modo di capire che la creatività non è riservata agli artisti. Quindi si può anche pensare, inventando, cucina mentre si cucina, progettare un viaggio, cambiare la propria vita, costruire un'impresa. Tutto questo riguarda l'essere creativo, il superare la paura non solo nostra ma anche del giudizio altrui, e di pensare che l'arte e la creatività siano una sorta di scintilla mistica destinata solo ad alcune talentuose persone. In realtà lei ci dice che la creatività non solo è un muscolo che a un certo punto arriva in modo molto magico e che noi dobbiamo imparare ad allenare. Questo è capitato anche a lei come scrittrice. Stava scrivendo un libro ambientale in Amazzonia sulla costruzione di un'autostrada con una trama molto, molto dettagliata, che a un certo punto ha deciso di lasciar perdere. Parlando un giorno a pranzo con un'altra scrittrice, Ann Patchett, che è una molto famosa, lei le dice che aveva cominciato a scrivere un libro ambientato in Amazzonia sulla costruzione di un'autostrada, e si confrontano, le trame erano praticamente uguali. Quindi lei ha cominciato a teorizzare il fatto che la creatività ti arriva, se tu non cogli l'idea è una cosa che rimane e va da un'altra persona. Quindi cosa ci dice? Superiamo la paura e cerchiamo di vivere una vita più magica e più creativa, in modo da essere arricchiti, cioè cambiamo la nostra vita senza aver paura.
0: Perfetto. Grazie Elisa.

0: Radio Freccia.
1: 51 minuti dopo le 9, quando, dove, perché siete rimasti chiusi? L'ultimo.
2: Mia mamma prende l'ascensore in ospedale, entra, sì, arriva al piano, le porte non si aprono, panico. No. Suona il campanello, inizia la voce a parlarle, signora stia calma, sì, così a un certo punto mia mamma si gira, vede che le porte dietro di lei sono aperte.
3: Allora.
2: E quindi con nonchalance esce.
1: Oh, è l'ascensore, no, quella con le doppie entrate. Ah, che meraviglia.
3: Che entri da un lato e esci dall'altro.
1: Aiuto! Ah, meraviglioso. Grazie mille per le vostre testimonianze, siete un popolo di... Vabbè, lasciamo stare. Domani?
3: Di svampiti.
1: Sì, mettiamola così.
3: Torniamo domani.
1: Alle 6.
3: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Buongiorno, è qui con noi il bello della diretta. Buongiorno bello, come va?
2: Dai, non sei credibile.
1: Sei bello.
2: Sai che mi ha veramente spiazzato. Aspetti che le aggiusto qui la camicetta.
1: Grazie.
2: Rosetta.
1: No, Rosetta.
2: Rosetta.
1: La camicetta perfetta. Lo so.
2: È bellissimo oggi, guardi. Grazie. Questo colore le dona.
1: Grazie.
2: E dirò.
1: Allora, 258 digitale terrestre. Signore, se volete vedere un uomo a cui dona l'azzurrino, eccomi qua.
2: Buongiorno, buongiorno a lei. Siamo particolarmente garruli, come direbbe mia madre.
1: Ah, sì.
2: Ah, ti vedo garrulo.
1: E tu di fronte al garrulo cosa fai?
2: Mi cascano. Padabam! Sentivo un po'.
1: E la mamma che è gentile raccoglie.
2: Sì, no, mia mamma fa, dai, ma ti ho solo detto garrulo, mica altro. Vabbè, comunque sia, cari miei, buongiorno, 10.01, queste sono le Good Vibrations, il signor zio Eddie Bernie in strepitosa forma, nonostante abbiano tentato di farlo fuori, ma signor, non ci sono riusciti.
1: Poi raccontiamo come, il signor Jimmy D, che invece è il
2: sopravvissuto,
1: bello della, è il bello della diretta, quindi lo sappiamo.
2: Vi racconto in diretta poi cosa mi è successo venendo qui, perché seguendo la scia di una signora è stato fantastico. Un altro episodio da narrare.
1: Però prima avremo l'appuntamento col cinema, oggi con Mario Vai.
2: Sì, ragazzi, avremo come sempre il nostro spazio dedicato al cinema e soprattutto qualche indiscrezione o qualche... No, insomma, aia!
1: Ecco.
2: Aia!
1: Free Bird. Free Bird.

0: Le 10:09 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Lo scopo, ha spiegato il CENTCOM, è degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. E torniamo in Italia. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile e di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. L'ANM denuncia minacce ai magistrati del caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso in cui si consumò la rapina, una vicenda che resta al centro del dibattito politico. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Intanto a Pomezia, in provincia di Roma, una 29enne italiana con precedenti è stata arrestata per aver lanciato dell'acido contro il compagno dopo una lite. È accaduto lo scorso 9 luglio. L'uomo è stato colpito al viso e sul corpo e ha subito lesioni permanenti. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1 chilometro. Oggi 6 le città da bollino rosso per il caldo: Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. In Sicilia nella notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per una serie di incendi. Il più grave è ancora in corso a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove le fiamme minacciano le case. 100 persone sono state evacuate. In chiusura il calcio: la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva. Al centro resta il nome di Guardiola. Il presidente Malagò ha confermato la trattativa. È tutto per il momento, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fa ancora molto caldo sulle regioni del Medio e Basso Tirreno, e sulle isole maggiori si sfiorano anche i 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. Domani per fortuna anche in queste zone arriva aria un po' più fresca, nel frattempo già al nord e sul versante Adriatico si sta molto meglio. Per domani però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est e sul Medio e Basso Adriatico. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:19 Cinema Show, non con Ivana che è giustamente in vacanza, ma con Mario Vai. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno Mario.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, senti, di cosa parliamo oggi per quanto riguarda Air Cinema?
3: Allora, per quanto riguarda Air Cinema, oggi ovviamente parleremo degli incassi e del successo stratosferico che sta ottenendo in tutto il mondo l'Odissea di Christopher Nolan. Giusto per darvi un dato rapidissimo, ieri in Italia, in un normalissimo martedì, ha incassato oltre 2 milioni di euro, una cifra incredibile. E poi cresce l'attesa perché domani a Venezia ci sarà la conferenza stampa per l'83esima edizione della Mostra del Cinema.
1: Come tu sarai assieme a Ivana e seguiremo a settembre, sì, punto per punto tutta la rassegna.
3: Esatto.
2: Bene, allora rimanete sintonizzati, proseguiremo naturalmente il viaggio per quanto riguarda il mondo del cinema, come sempre. Ora Marilyn Manson, Sweet Dreams, ricordandoci che è Radio Partner, perché lo diciamo sempre, così ci piace.

0: Sweet Dreams, Marilyn Manson, rientriamo con Mario Vai direttamente da Roma per quanto riguarda il cinema. Allora, qual buon vento?
1: Allora, mentre in tutto il mondo prosegue a gonfie vele il viaggio di Ulisse di Christopher Nolan, e ne parleremo, l'altra grande uscita di peso dell'estate 2026 è sicuramente il nuovo capitolo di Spider-Man.

0: Man, che è in arrivo nelle sale italiane il 29 di luglio, quindi esattamente tra 7 giorni. Allora, è molto atteso perché? Innanzitutto perché la Marvel non se la passa molto bene. Negli ultimi anni i film che sono usciti non sono andati bene al botteghino e soprattutto non sono riusciti ad infiammare il cuore dei fan e degli spettatori. E quindi la Marvel ha un compito difficile, quello di ricreare gioia attorno al brand e soprattutto rilanciare i suoi supereroi verso il futuro. E Spider-Man è chiamato anche a questo. Ovviamente torna lo Spider-Man contemporaneo, quello interpretato da Tom Holland, che è stato anche qui a Roma per presentare in pompa magna questo grande blockbuster. Assieme a lui torna la moglie Zendaya, che ovviamente riprende il suo ruolo iconico all'interno della saga. Ora, magari c'è qualcuno all'ascolto che dice: vabbè, ma a me non frega nulla dei supereroi, perché andarlo a vedere? Perché a mio avviso con questo film stanno cercando di rivoluzionare il concetto di cinefumetto e di supereroi. Quindi, se non siete fan, dategli una possibilità, perché magari rispetto al passato potreste anche uscire gioiosi dalla visione.
1: Tu l'hai già visto, Mario?
0: Io non l'ho ancora visto, ma mi arrivano pareri interessanti. Okay.
2: Ma quindi vedremo ancora l'uomo ragno pensoso che se la mena, o ci sono dei cambiamenti? Che mi ricordo nel fumetto che l'uomo ragno era uno che si metteva lì e se la menava tantissimo.
1: Sono cambiati un po' i tempi, caro.
0: Vedremo un uomo ragno che di cui nessuno ricorda più, perché nell'ultimo film lui aveva tolto, diciamo, la memoria a tutti quanti su di lui. Quindi è un uomo ragno che deve cercare di tornare alla sua identità.
1: Andrà di pasticche, chi lo sa?
0: Ha ha ha.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: 10.34 Cinema Show con Mario Vai. Parliamo di news, di notizie, di novità. Cosa c'è da raccontare?
4: Allora, cresce l'attesa per la conferenza stampa di domani della 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Lo ricordiamo, RTL 102.5 anche quest'anno sarà radio ufficiale, e c'è grande attesa per i film che Barbera metterà nel menu. Probabilmente ci sarà tanta Italia, probabilmente arriverà anche qualche chicca dal mondo di Hollywood. Peraltro in molti pensano che potrebbe arrivare al Lido il nuovo film di David Fincher con Brad Pitt, scritto su sceneggiatura di Quentin Tarantino.
5: Attenzione.
3: Sei già lì tu,
4: eh sì, già sto lì con la mente e con il cuore soprattutto.
5: Non dimentichiamoci che ci saranno anche poi ovviamente i collegamenti dovuti con Radio
3: Certo,
5: Freccia,
3: certo, sì, sì.
5: Allora,
3: sì,
5: nel frattempo, Bruce Springsteen, I'm Going Down, e poi ritorniamo con Mario Vai e il cinema.

0: I'm going down, mica tanto in questo momento, con tutto il rispetto dovuto al boss. Ritorniamo al cinema con Mario. Adesso che cosa ci abbiamo da segnalare?
1: Beh, abbiamo da ricordare, segnalare, enfatizzare, osannare l'Odissea di Christopher Nolan. Allora, io l'ho visto 3 volte e posso dirvi che è veramente un blockbuster alla vecchia maniera, che incontra con grande lucidità il cinema d'autore europeo, nel senso che è una rilettura molto interessante che vuole parlare proprio a noi e alla contemporaneità. È un film dove Christopher Nolan riflette sul ruolo che l'Odissea ha avuto. L'Odissea è il punto dove è nata la narratologia occidentale, parte tutto da lì, e quindi Nolan fa un film di storie, le storie ricordate, le storie tramandate, le storie inventate. Ecco, la storia, raccontare una storia è un atto politico, gli uomini dimenticano, ed è per questo che forse il cavallo di Troia brucia ancora, perché, come dice nel film, a Troia si è inventato il concetto di guerra, è lì che proprio si è cambiata la storia, e Nolan vuole riavvolgere il nastro per ricordare a tutti noi uomini dove dobbiamo correggere il tiro. E poi il tutto è fatto con un cinema muscolare all'ennesima potenza, grande linguaggio cinematografico, grande prova di regia e con delle interpretazioni per me straordinarie. Che dire, certo ci sono dei difetti, ma io glieli perdono tutti, perché veramente è riuscito a fare un film profondo, lucido, con una forma smagliante dal punto di vista cinematografico.
0: Viene fuori meglio secondo te tra i vari interpreti?
1: Ma guarda, per me Anne Hathaway è quella che veramente mi ha sorpreso, la prova della sua carriera, ma si difende benissimo, anzi più che si difende, anche Matt Damon in un ruolo che io non ci vedevo, invece è un grande Ulisse.
2: Va bene, ti è piaciuto, mi sembra di aver capito.
0: Ci torna, mi sa che ci torna a vederlo.
1: Ci torno, come no.
2: Grazie Mario.
1: Grazie a voi. A voi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 10:46 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Siete all'ascolto delle Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D, che è momentaneamente assente. 366-663-4466, il numero per mandare sms, whatsapp, note vocali, è quello che volete. Abbiamo avuto anche qualche commento rispetto a quello che ha detto Mario Vai all'interno di Cinema Show. Per esempio, Andrea dice: è un po' un controsenso dire di Odissea fa un film di storie quando manco ha rispettato le basi dell'Odissea. Come sappiamo, Elena dalle bianche braccia non ci andava molto, non ci voleva molto a rispettarlo. Sì, ma d'altra parte Nolan è un autore che interpreta, quindi bisogna in qualche modo accettare le sue interpretazioni. Probabilmente ha ragionato sul fatto che per il suo modo di vedere le cose era più interessante cambiare anche il colore della pelle di Elena, o forse semplicemente voleva fare una provocazione per dire che il colore della pelle non conta.

0: Alza quello di sto
1: sono solo questi.
0: Bravissimi,
1: bravissimi. Un corista nato.
0: Noi siamo i veri Weezer.
1: Certo.
0: I Freezer,
1: bravissimo.
0: Allora, a proposito di Freezer, c'è chi si fa delle domande.
1: Cioè?
2: Dove è sparito Jimmy Lee? È andato a togliere la peperonata dal microonde.
0: L'ha tolta dal freezer.
1: Bravo, bravo, l'avevamo conservata appositamente, siccome io sono uno di quelli che...
0: Ma è quella dell'anno scorso?
1: No, è quella fatta da poco.
0: Ah, ok, meno male.
1: Sì, io sono uno che friggera.
0: Friggera?
1: Friggera, refrigera cose. Bene, sì, okay. Assolutamente.
0: E quindi oggi peperonata.
1: No, sono andata a metterla in freezer.
0: Ah, ok.
1: No,
0: ah,
1: nel microonde.
0: Ah, ok, va bene.
1: A questa cosa. Va bene, sì. Allora.
0: Qualcuno ancora polemizza su questa cosa. Intanto qualcuno mi fa notare, mi dicono che dalle bianche braccia era Nausicaa. Io non sono esperto nel settore, quindi non mi ci metto. Ci
1: ho capito, ho ascoltato qual è la tipologia di polemica che si fa intorno alle scelte di un regista come Nolan, che va a modificare determinati ricordi letterari, eccetera, eccetera. Allora, ne è pieno il mondo in realtà, sì, di cambiamenti, di non adeguata... come si dice... adeguate scelte, per esempio, che si va dalla letteratura al cinema, eccetera, sì, eccetera, a proposito di, non so, colore di pelle, nazionalità, eccetera, eccetera. Ora, questa è una polemica che potrebbe andare all'infinito.
0: Sì.
1: Dovremmo prendere tutti i casi, e non solo cinematografici, strafalcioni o no, chiamiamoli
0: così.
1: Adattamenti
0: così,
1: che vanno dalla letteratura, ma anche dal tempo stesso da testi sacri, religiosi, eccetera, eccetera. La chiudiamo adesso, perché non ne usciremo mai vivi. Detto ciò, su cosa si può basare eventualmente una critica, soprattutto per quanto riguarda il cinema, se funziona o meno? È vero anche che se un qualche cosa la distrugge completamente una storia, bisognerebbe capirne anche le motivazioni.
0: Certo, dopodiché, come sempre, prima di criticare una scelta, bisogna vederla.
1: Io non l'ho visto, anch'io mi attacco.
0: Andremo a vederlo, sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le ore 11 di questo mercoledì 22 luglio 2026 è di bene al microfono
2: richiesta,
1: e Jimmy D in la parte del vocalist
3: questo
1: alle Good Vibrations
3: per accottaro de casa.
1: Sembravi più un lanciatore di disco, posso la dire.
3: Il discobolo di Mirone.
1: Esatto.
3: Attenzione, esatto.
1: Però devi dire grande richiesta.
3: Con la posa?
1: Esatto.
3: Con la posa. Sì, sì. Allora, attenzione, uno. E due, la grande
1: va bene, 3 6 6 6 3
4: discobolo di Mirone
1: 4 6 6. Vi scappa una canzone, è l'ultima di questa stagione, poi da settimana prossima saltiamo anche la grande richiesta per 2 settimane,
3: sì.
1: E tornerà poi a settembre, però se avete voglia vi scappa, adesso è il momento giusto.
3: 3 6 6 6 6 3 4 4 6 6, ricordatevi che c'è anche un'estate davanti e ci sono tante sorprese,
1: esatto,
3: di musica. Oh.

0: Le 11 e 6 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, quella appena trascorsa è stata l'undicesima notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Lo scopo, ha spiegato il CENTCOM, è degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Abderrahim Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile e di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Si terrà a Roma il 4 agosto una nuova sessione negoziale sul Libano. Il 28 e il 29 luglio invece nella capitale si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati. Ad annunciare gli appuntamenti è stato il ministro degli esteri Tajani. Sempre in provincia di Roma, Pomezia, una 29enne italiana con precedenti è stata arrestata per aver lanciato dell'acido contro il compagno dopo una lite. È accaduto lo scorso 9 luglio, l'uomo è stato colpito al viso e sul corpo e ha subito lesioni permanenti. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno un chilometro. Ed è morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere di fronte al tempio voltiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. In chiusura, il Parlamento francese, che ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a settembre, soddisfazione del presidente Macron, che ha sottolineato come il suo sia il primo paese europeo a muoversi in questa direzione. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fa ancora molto caldo sulle regioni del Medio e Basso Tirreno e sulle isole maggiori si sfiorano anche i 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. Domani per fortuna anche in queste zone arriva aria un po' più fresca. Nel frattempo già al nord e sul versante Adriatico si sta molto meglio. Per domani però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est e sul Medio e Basso Adriatico. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Guardi, mi giungono ora le 17 per essere precisi. Allo scoccar dell'ora lei mi lancia cosa?
2: Io le lancio un vocale perché, caro Jimmy, abbiamo delle responsabilità,
1: vada,
2: anche gravi.
1: Vada, giri la ruota.
3: Ciao, Sfrecciati, siete maledetti. Dovevo fermarmi a rifornire con 30 km di autonomia. Il prossimo distributore sarà fra 30 km, questo l'ho saltato perché non potevo fermarmi e non ascoltare in pieno viaggio train di Porcupine Tree. Ciao, Sfrecciati.
2: Senti, facci sapere se ce la fai, se no vediamo a spingere.
1: A parte il fatto che potevi uscire e fermarti già alla stazione della benzina, quindi
2: ma no, lui andava dritta.
1: A manetta.
2: Sì, sì, via, via. Vabbè, allora, se hai bisogno,
1: sei nelle mani buone.
2: Cerchiamo Sfrecciati che ti possano spingere la macchina.
1: Ecco, per dire.

0: questo buco nell'anima, no? Che ti divora.
1: Sì.
0: Risucchia tutto, risucchiabile.
1: Normalmente il buco nello stomaco, però...
0: c'hai fame, infatti... Ma te mangi tutto.
1: No, in realtà ieri ho fatto questa cena a base di pomodoro, no? Con questi miei amici.
0: È vero, com'è andata?
1: È andata molto bene.
0: Tutti e tre?
1: Sì, li ho fatti tutti e tre, quindi allora, riassumo. Ho preparato tre assaggi di... piatti al pomodoro, gazpacho, pappa al pomodoro e poi ho fatto il tiramisù al pomodoro. Gazpacho molto bene, pappa al pomodoro molto bene, tiramisù al pomodoro
0: te l'hai tirato dietro.
1: No, l'ha lasciato un po' lì. No, allora spiego, è arrivato come terzo, quindi in realtà il sapore era abbastanza simile. E poi
0: scusami un attimo, ma tiramisù al pomodoro cosa significa?
1: Significa base di mollica di pane.
0: Certo.
1: Sugo di pomodoro,
0: sì.
1: Fatto con basilico, un po' d'aglio e via, proprio sale.
0: Caffè lungo?
1: No, caffè non c'è. Poi sopra la mollica di pane, il pomodoro, abbiamo fatto una base che poteva essere, volendo di mascarpone, noi abbiamo deciso di usare la ricotta di capra.
0: È lì.
1: Ricotta
0: cascato
1: di capra.
0: L'asino.
1: No, non è, no, era molto buona.
0: La capra.
1: L'abbiamo anche gonfiata un attimino, l'abbiamo fatta più spumosa. E poi in cima, on the top, come dicono i fighi, un po' di tapenade di olive, la pasta di olive. Sì, il patè di olive, esatto. Buona.
0: Ma non ti vedo convinto. C'è qualcosa
1: allora,
0: che manca.
1: Sì, secondo me andava messo.
0: Al bicchiere.
1: Sì. Andava messa una mollica di pane. Cioè andava filtrato meglio il rapporto sugo mollica, non ha funzionato tanto
0: troppo
1: bene.
0: Pane?
1: Forse era troppo pane. E poi la verità è che dopo il gazpacho e dopo la pappa.
0: Te maroti maron.
1: Aveva rotti i coglioni, questa è la verità.
0: Comunque, complimenti. Immagino che i suoi commensali siano felici di avere un amico così. Va bene, comunque, facciamo pure i narcisisti anche noi insieme ai Blur.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Allora, abbiamo incrociato due cose, no? Da una parte c'è il nostro ascoltatore che era fermo, rischiava di rimanere fermo senza benza e subito.
5: Mi offro volontaria per aiutare lo sfrecciato a spingere la macchina nel caso in cui sia rimasto a piedi. Bravo. Non ci sono problemi. Al BB.
6: Vabbè, comunque si trovi, è vero, ecco. In un men che non si dica.
4: Poi ho parlato della cena di ieri a base di pomodoro.
7: Fate un po' di frullato di pomodoro e lo mettete dentro il serbatoio della macchina.
4: Questo bene. È un consiglio discutibile. No,
6: questo è il caldo.
4: Mm-hmm. E poi c'è chi ci propone una ricetta.
8: Sì. Dovete assaggiare la lasagna col carasau e il pecorino. Quella lì è buonissima. Provatela, vedete la ricetta. Ciao, un bacione a voi.
6: Già fatto.
4: Già fatto. Sì, sì. È meravigliosa. Sì.
6: È tremenda più che altro, è micidiale.
4: Che è buonissima.
6: È che te ne mangeresti 50 tonnellate, esatto. Questa è la verità.
4: Quindi bisogna starci attenti. Però la lasagna, sai, d'estate, insomma, preferisco andare un attimo più.
6: Pane carosau.
4: Buonissimo.
6: Dai. Una scatola intera ne mangio.

0: I Will Always Love You, Love Song, The Cure, alle 11:37.
1: Bravo.
0: E il dottor Mann dedica questa canzone al momento giusto, alla persona giusta, tutte le volte che capita.
2: Io quando mi sveglio e ringrazio il dio della radio.
0: Sì. Chi è il dio della radio, Marconi?
2: E contemplo.
1: O Tesla.
2: La vastità.
1: Sì.
2: Punto.
0: Sì, la vastità.
2: E la vastità, perché poi io sono grato veramente alla mia sorte, oltre che all'editore, oltre che al direttore, per poter condividere questo microfono con voi due.
1: Figure.
2: Che siete, come dire, i miei Irzio e Panza.
0: Io non so chi sono.
1: Guardi, guardi.
2: Vabbè, allora aprite il manuale di a pagina. Ecco, allora.
0: Irzio e Panza?
1: Sì. Non allora. È un fumetto, attenzione.
2: Battaglia di Modena, 43 avanti Cristo, due consoli post cesariani che è stato ammazzato, come sapete, comandati dal giovane Ottaviano che sarebbe diventato Augusto, i due consoli Irzio e Panza, Aulo Irzio e Vibio Panza, sono stati, non sappiamo bene come, hanno perso la vita in questo tenzone e le indagini sono ancora in corso, non si sa se l'hanno ammazzati, avvelenati, eccetera. Ma voi due siete perfetti!
0: Volevo dire che
1: io sono Irzio.
0: Mi è arrivata una proposta. Gaio Panza, mi è arrivata una proposta nel radiomercato.
1: Sì.
0: Ci darebbero Mentana e noi dobbiamo dare il dottor Mann alla 7.
1: Ma no, neanche aspetta, morto. Guarda
0: che secondo me.
1: No, devi passare.
2: Guarda che hai letto male.
0: No, in più ci danno anche un giovane.
1: Enrico, stai a casa.
0: Ci danno
1: grazie.
0: Un giovane anche. E poi il dottor Mann che va a fare il direttore della 7. Guarda che sarebbe fantastico.
2: Se posso intervenire, avete letto male. Non vi danno Mentana, Enrico che salutiamo. Vi danno la città.
0: Ah, la città. Vabbè, meglio. Ci danno la città.
2: La città di Mentana, vi danno le chiavi. Garibaldini, cioè voi entrate lì, pulite tutto, le strade e poi tornate a casa.
1: No. Faccio piuttosto, torno indietro nel tempo, faccio l'assedio a Mutina, così si chiamava Modena, ai tempi di Irzio e Panza.
0: Va bene. Basta,
1: scusa.
0: Basta.
1: Dai.
2: Bravo Irzio.

Freccia, libera come noi.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 11.47 di questo mercoledì 22 luglio, l'ultimo appuntamento per questa stagione con il blues all'interno del blues delle Good Vibrations, ovvero le Blues Vibrations. Oggi ascoltiamo due brani di due giganti del blues, a partire da i Rolling Stones, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album Foreign Tongues, all'interno del quale c'è una cover blues meravigliosa di una vecchia canzone di Chuck Berry, che è sempre stato in qualche modo un mito e un riferimento per la band di Jagger, Richards, eccetera, eccetera. Si chiama Beautiful Delilah ed è fondamentalmente un blues acustico di quelli meravigliosi che gli Stones non facevano da tanto tempo. 1, 2, 3, and...

Rolling Stones, Beautiful Delilah, cover di Chuck Berry, che insomma brano che chiude il loro ultimo album, un brano che fa parte appunto dell'ultima nuova collezione degli Stones, che in qualche modo sono completamente liberati ormai, passati gli 80 anni, non hanno più nessun tipo di problema su cosa fare e cosa non fare per avere successo. Mettono giù un paio di brani che possano suonare nelle radio, che possano diventare delle bandiere, e poi per il resto si divertono a fare un po' quello che vogliono. E questo Beautiful Delilah era proprio quel tipo di brano, no? La falsariga di brani registrati per Biggest Banquet, quando si trovavano sostanzialmente intorno al microfono solo su base acustica e cercavano di rendere omaggio alla grande musica blues con cui erano cresciuti. Ecco, sono cresciuti tantissimo, hanno passato gli 80, restano comunque degli uomini che hanno voglia di riprendere in mano le radici della musica, che sono appunto il blues, che poi loro stessi per primi hanno trasformato in rock and roll. Blues acustico, dicevo, con questa Beautiful Delilah, e blues acustico anche per chiudere la stagione delle Blues Vibration, che ovviamente tornerà a settembre con la nuova edizione delle Good Vibrations. E andiamo da un signore che non è mai stato abbastanza rimpianto, Steve Ray Vaughan, con un brano uscito postumo dopo la sua scomparsa. Si chiama Life by the Drop ed è un brano che non ha scritto direttamente Steve Ray, ma è stato scritto da un altro ragazzo del quartiere dove era nato Steve Ray Vaughan, con cui ha condiviso gli studi la Kimball High School. Lui si chiama Doyle Bramhall ed è uno di quei pezzi che, come dire, lo senti e dici bella sta canzone, poi la differenza la faceva quest'uomo straordinario che è scomparso troppo presto, che aveva un talento semplicemente unico ed eccezionale per la chitarra. Si chiama Life by the Drop, Steve Ray Vaughan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Perché male che vada.
2: Perché male che vada, sono le 12 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Siamo con il sottoscritto Eddie Berni, con Jimmy D e con il dottor Mann, a cui arrivano sempre comunicazioni lusinghiere.
3: Dottor che Mann, ma cosa ti fumi alla mattina? Ti fa male? Niente.
4: È vero, ma infatti non fumo niente, sono così al naturale. Mi dispiace invece che i miei due colleghi, che sono i dioscuri dell'emittenza radiofonica, si nutrano di bacche e radici, a volte anche di licheni, a volte anche di bucce di pomodoro, soprattutto quello pelato lì a sinistra del vostro schermo.
2: Sì, solo le bucce, io butto via la polpa.
1: Io faccio uso costante di psilocibina, quindi siamo a posto.
4: Molto bene, vedete perché poi sono così... Sono brillanti, capito? Sono brillanti.
2: Snap. Uno dopo l'altro.
4: Che è snap? Che vuol dire snap?
2: Sono brillante. Snap.
4: Ma fa sentire sta canzone, ma che è meglio.
1: Torno
4: la
1: psilocibina.
2: Snap.
4: Ciao.

0: Le 12.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò Pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stradella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. È stato trovato morto vicino a Parigi Daniel Siad, 69 anni, sospettato di aver reclutato giovani modelle per Jeffrey Epstein. Secondo la procura, il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiaco. 5 donne avevano presentato denuncia contro di lui. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta rientrava negli accertamenti sui loro rapporti, già oggetto di un'inchiesta legata a una cena elettorale del 2022. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile e di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. È morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche, il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere di fronte al tempio voltiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Oggi sono 6 le città da bollino rosso per il caldo: Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. In Sicilia nella notte sono state decine gli interventi del Vigile del Fuoco per una serie di incendi. Il più grave è ancora in corso a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove le fiamme minacciano le case. 100 persone sono state evacuate. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fa ancora molto caldo sulle regioni del Medio e Basso Tirreno e sulle isole maggiori si sfiorano anche i 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. Domani per fortuna anche in queste zone arriva aria un po' più fresca, nel frattempo già al nord e sul versante Adriatico si sta molto meglio. Per domani però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est sul Medio e Basso Adriatico. Dettagli con Trevi Meteo.

0: you that, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:17, le Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy e il Doc, e io devo chiedere scusa a Eddie, ma anche a Jimmy, anche se un po' di meno. Però
3: subito uccello paduro, lo sento che
2: no, vibra
3: proprio.
2: Sì. No, perché io ho capito una cosa, perché in questo mondo voi due siete al posto giusto e fate quello che dovete fare nel modo migliore, però abbiamo bisogno ancora di più. E allora io chiedo anche agli sfrecciati quale possa essere il vostro compito alternativo di Eddie e di Jimmy, perché dopo che ho sentito che Trump ha candidato Infantino alla segreteria dell'ONU, allora io penso che voi due andiate meglio. Trump e Infantino, siete voi due praticamente, no?
4: Sono molto d'accordo con te a questo punto.
3: Nel senso che noi siamo Trump e Infantino?
4: No!
3: Guarda che un attimo, te l'ho detto che l'uccello Padulo vola velocissimo.
2: No, l'uccello Padulo, dovete andare voi due, uno alla Casa Bianca, uno all'ONU. Meglio di... Allora, che sfrecciati, che cosa dovrebbero fare Eddie e Jimmy se non fossero i vostri beniamini, i vostri soli attorno al quale ruota Radio Freccia ogni giorno a quest'ora? 366 634 466

0: I sogni del dottor Mann che ci vorrebbe alla Casa Bianca all'ONU, Jimmy, mentre invece per fortuna i nostri ascoltatori,
1: scusa,
0: i nostri ascoltatori hanno per fortuna visioni un po' diverse.
2: Eddie Bernie potrebbe fare lo chef, mentre Jimmy D potrebbe fare lo spogliarellista.
3: Poi capirai, cioè abbiamo fatto qualche guadagno. Allora, Eddie può cucinare fino a 90 anni. Ma Jimmy quanto regge ancora a farlo spogliare in lista? Un anno, due anni, poi è finito.
1: Ottimista.
3: Fine della carriera, giro di campo con la maglia e vai. Saluti la curva. Buio,
1: facciamo spegnere i fari.
0: Guarda che abbiamo già pronto l'avatar di Jimmy.
1: Bravo.
3: Ah sì? Mandiamo quello in scena?
0: Dei tempi d'oro proprio.
1: Sì.
0: Abbiamo lavorato con l'intelligenza artificiale, ho detto all'intelligenza artificiale di creare un Jimmy D più bello dell'originale.
3: Impossibile, impossibile. L'intelligenza si è arresa, ha detto non, più bello di com'è non si può fare. Cioè, ci sono...
0: Invece ti assicuro che stiamo lavorando.
1: Delle brutte persone.
3: Ci sono degli impedimenti tecnici.
0: Sembra avremo un Jimmy D nuovo.
1: Sì, va in crash il sistema.
3: Così lui non viene, non fa avanti e indietro da Bologna, lui sta a casa
0: e manda l'avatar.
3: E in realtà
0: Allora Silvio invece ci scrive Silvio. Al 366-663-4406 per dire che ci vedrebbe a me e Jimmy su una Harley Davidson in giro per il mondo come Easy Rider.
1: Certo.
3: Ma quella è una chopper.
0: Scrive così, Harley Davidson, quindi io
3: Silvio
1: modello, tipologia.
0: Senti.
3: Vabbè, no, io se volete andate, però vi ricordo che i due facevano anche cose un po' così,
1: Però erano liberi.
0: Erano liberi. Erano anche belli.
3: Finché non arrestavano,
1: certo. Finché non li hanno fatti fuori. Sì.
0: Invece volevo sottolineare il fatto che fra poco segniamo una canzone di Lenny Kravitz e il buon Lenny ha rilasciato un'intervista importante dove dichiara il segreto della sua forma.
1: Ah.
3: Quale?
0: Non ve lo dico, adesso state all'ascolto.
3: Dai.
0: Qual è il segreto?
3: Ma dai. Ma che dispettoso.
0: Mamma mia.
3: Ma poi dirlo a tutti, ma che dico?
0: Ma non lo dico.
3: Ma come il dottor Mann non lo dico? Ma guarda che veramente siete molesti voi due.
1: Canzone,
3: siete...
1: però con questo annuncio. Paralyze.
3: Mimì e Cocò proprio.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 12.32 di questo mercoledì 22 luglio, il programma che rivela i grandi segreti dell'umanità. In questo caso il segreto è: qual è il sistema per cui Lenny Kravitz a 62 anni sembra un trentenne strafigo?
5: Ecco.
4: Allora, forza, l'uomo ha dichiarato chiaramente che il suo segreto è che non mangia fino alle 3 del pomeriggio. Perché non ha appetito fino alle 3 del pomeriggio.
6: Ma siamo sulla stessa barca, perché non ho gli stessi effetti?
4: Non lo so, forse perché lui è crudista e vegano e lui come primo pasto si mangia un omelette di albumi con molte verdure, e poi beve un frullato proteico e poi si mangia un'insalata.
5: Alenny, ma... ma perché non procrastini ulteriormente questo tuo digiuno?
6: Che poi esplode il buco della cintura...
5: Fino a mezzanotte non mangi, poi non mangi fino alla mezzanotte successiva, poi non mangi fino a quella della terza, quarta. È un modo per restare tonici, determinati.
6: Fini proprio.
4: Soprattutto concentrati.
5: Belli a 62 anni.
6: Amo di soglia.
5: Surrogati pure, volendo.

0: lo spogliarello di Jimmy Dippo
1: di Joe Cocker
0: potrebbe essere basato su, come dire, un classicone
2: con le coriste.
0: Esatto,
2: va benissimo.
1: No, ci sono i soldi.
0: Ok,
1: budget finito.
0: Nel frattempo però i nostri ascoltatori

0: disegnano per noi dei percorsi diversi.
1: Buongiorno signor Giardi Berni, buongiorno leggendario Jimmy D. Aia. E salve dottor Mann. Allora, salve. Premesso vale. Che, oddio, soli, Jimmy con la sua cresta anche sì, ma Zoedi col suo capoccione mi sembra più una luna. Comunque, a parte questo, allora, vedrei benissimo Jimmy D come ministro della felicità suprema in Venezuela, mentre lo zio Eddie come direttore dell'ufficio per la mitigazione dei rotitori. Abbraccio.
2: Ah, ciao, cioè, derattizzazione proprio.
3: Utilissimo proprio.
2: Sì, guarda, ci sono tipo 7-8 topi a testa nelle grandi città.
4: Buongiorno, sfrecciati, ame da Pescara. Oui. Dottor Mann, vabbè, Eddie per la sua cultura, il modo in cui spiega anche i vari gruppi. Certo. Sì. Lo metterei come ministro della cultura. Grazie. E in più la conduzione del nuovo Quark.
3: Ottimo.
4: Pure. Jimmy invece, cioè Jimmy deve restare così, cioè è fantastico. Jimmy è come il prezzemolo, sta bene da tutte le parti, è unico.
5: Pure coglioni.
4: Anche se vi darei il ministero del trasporto, solo che lui arriva sempre in ritardo, quindi salterebbe tutte le riunioni.
5: No, farei una rivoluzione.
2: Ma guarda, tanto arrivano in ritardo uguale. Quindi, non è che stanno me. Anche al Ministero della Cultura, con tutto rispetto, no? Perché dopo arrivano gli eder. Però Eddie è il Ministero della Cultura transnazionale. Lui si mette là e spiega il blues dall'alto delle piramidi.
3: No, cioè, altro vocale, via.
6: Sfrecciati, certo. Per il buon Eddie Berni proporrei il ruolo di amministratore delegato della Federazione Internazionale Giochi Acrobatici.
3: Non facciamo
6: mentre
3: la
6: per il buon Jimmy faremo un volo pindarico e lo potremo nominare presidente dell'associazione che sensibilizza sulle malattie sessualmente trasmissibili.
5: Perché?
6: Così. Ciao.
5: Perché, così. Perché è così.
2: Se è un buon testimonial, te metti là, usate questo, usate quello quell'altro, non esagerate.
3: Ci mettono in ufficio insieme comunque. Io con la mia federazione e tu con il tuo...
2: La federazione, scusa, com'era? Com'è l'acronimo?
3: No, non lo voglio fare.
2: Federazione Italiana Giochi Acrobatici? Ma guarda, l'acronimo è facile. Lo, quello. Siamo.

0: Radio Freccia.
1: Ma ti dico io, guarda.
2: 12.45 e siccome non ce n'è abbastanza, ho altre due cose da dire su Lenny Kravitz. La prima è che sono un po' di ascoltatori e ascoltatrici che dicono: ma come, crudista, vegano e mangia l'uovo, com'è sta storia?
1: Non è mangia l'uovo, gli albumi esistono anche di origine vegetale.
2: Ah, ok, va bene.
1: Vabbè, è lunga la faccenda.
2: La seconda cosa è che il Lenny ha dichiarato che si allena con i pantaloni di pelle sempre addosso, perché così può farlo in qualunque momento, perché
1: certo,
2: lui è pronti via, sale, c'è da allenarsi, pronti,
1: ha ragione,
2: non mi cambia. Sì.
3: Io sogno sempre la zip che gli si incastra quando lui va senza l'intimo, esatto, così, cioè, per vendetta.
2: Tanto è pelle.

0: Io voglio dire una cosa. Allora, se noi, come dire, proponiamo dei modelli inarrivabili come Lenny Kravitz, che fa cadere in deliquio molte ammiratrici, questo è normale, naturale, anche perché si suppone, pensano che sotto ci abbia, non abbia l'intimo, ci abbia i pantaloni di pelle, eccetera. Poi magari, appunto, ripeto, la zip si incastra e provoca un dolore.
1: Pelle vera, perché adesso facciamo proprio la polemica. È pelle vera.
2: Così dice lui.
0: La pelle vera è quella che sta sotto, che si incastra delle parti.
2: È strano indossi un pantalone di pelle vera.
1: Facciamo proprio il polemicone.
2: Però
1: dai.
2: Vabbè.
0: No, ma io parlo della pelle sua che viene incastrata, cioè le pudenda che rimangono lì e non se ne esce. È purtroppo un incidente che capita talvolta. Sì. Ma alcuni di voi finalmente dicono com'è la verità su Lenny Kravitz e su questo divertimento, perché sono bello, sono vecchio, ma sono bello. Che cavolo.
3: Aspettate, ma voglio vedere a livello igienico, pantalone di pelle, a torso nudo, sugli attrezzi, è solo per far scena.
0: Giusto.
3: Ma io la vita così, una vita di sacrifici per Modissano, sì, c'era pure quello che te pare, sordi, non sordi, fare quello che c'hai la tartaruga.
0: La tartaruga.
3: Ma a un certo punto mangio e bevo e me ne frego.
0: C'ha ragione, alla fine c'ha ragione lui. C'ha ragione lui, siamo con te, siamo del tuo partito.
1: Dovrebbe chiedere a Jim Morrison, sì.
0: Ma Jim Morrison che gli chiedi?
1: No, ormai no. Se ci fosse, dire la sua.
2: Secondo me Jim Morrison non si allenava, posso dire. Cioè,
0: no. Alla fine era un po' un quartato pure,
2: esatto,
0: Jim.
2: Perché magna, bevi.
0: Magna, bevi.
2: Il resto.
1: Li ha tenuti su lo stesso.
2: Forse no.
0: Vabbè, oggi giorno di, come dire, di recupero alimentare per Eddie dopo la cena lauta di ieri.
2: Bravo.
0: E per Jimmy un croccantino in treno.
2: Cioè, invece cosa mangi? La consueta carne scatola?
1: La galletta?
0: Io il miglio.
1: Bravo, bravissimo.
0: Granaglie.
1: Bravissimo. C'è della quinoa? Eccellente.
0: Ma che
2: buona,
0: devo
2: fare?
0: Ma
2: è buonissima. Buona, sì.
0: Vabbè, andate, via.
1: C'è anche quella mista.
2: Lui non sa cos'è.
0: Ah. Lo stesso. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 in punto, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mane. Voi cari sfrecciati, comunque la pensiate lì fuori, siete pronti, siete disponibili per ragionare insieme sulla stretta attualità, come sempre a quest'ora, 366-6634-66 per le vostre voci. Mi raccomando però, i vocali entro i 40 secondi, altrimenti ce ne sono di interessantissimi, ma vanno veramente fuori con l'accuso, con i tempi, e non si possono mandare in onda. Allora, oggi parliamo, la prima cosa che vi propongo, poi un occhio alle breaking news, lo diamo, sulla legge approvata in Francia per il divieto dell'uso dei social ai minori di 15 anni, primo paese in Europa. È una mossa che avrà degli effetti concreti, come molti di noi sperano, oppure niente, è solo una pia illusione, i ragazzi sono irrecuperabili.

so I love you, baby.

13:10 le notizie dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Abderrahim Fakir. La presidente Meloni parla di violenze inaccettabili, di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Intanto a Roma la giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della procura di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta rientrava negli accertamenti sui loro rapporti, giochi oggetto di un'inchiesta legata a una scena elettorale del 2022. La cronaca ora: un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stadella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. E ha sparato alcuni colpi di pistola per mettere in fuga presunti ladri in un'azienda di Crespellano, nel bolognese. Protagonista un custode 63enne che ha usato un revolver calibro 357 Magnum. I colpi sono finiti contro un muro. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri. Il porto d'armi era infatti scaduto dal 2014. E un vasto incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. In arrivo i Canadair, mentre cresce la preoccupazione per la presenza di un deposito di ossigeno, una clinica

al nord e sul versante adriatico si sta molto meglio. Per domani però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est su medio e basso adriatico. Dettagli con Trebi Meteo.

13:15, eccoci qui dunque a commentare insieme la legge varata dal Parlamento francese per delimitare, anzi per vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni. Macron esulta, dice: siamo il primo paese in Europa, indichiamo la strada agli altri. Abbiamo l'esempio già operativo in Australia, stop all'uso dei social per i minori di 16 anni, ma sembra che, insomma, che non abbia procurato grandi effetti concreti, perché il punto è esattamente questo. Come si fa a impedire ai ragazzi, utilizzando account falsi, di poter entrare comunque dentro la giungla dei social, dove si trovano di tutto? E c'è anche preciso nella legge francese, che entrerà in vigore a settembre, quindi in occasione della riapertura delle scuole, c'è anche poi la scappatoia, perché se i genitori acconsentono a che i figli minori di 15 anni possano usare i social, eccolo lì che si apre una pista, e si apre anche un conflitto familiare, perché poi immaginate i ragazzini che dicano a mamma e papà, dice: ma i miei compagni di scuola ce l'hanno e mi prendono in giro, io perché non posso averlo? Oppure il fascino del proibito, la trasgressione, con qualche sistema molto semplice i ragazzi vanno a cercare come iscriversi ai social, appunto con degli pseudonimi e con degli account falsi, come del resto accade già adesso. Allora, la concretezza.

E poi chi insegna ai ragazzi la moderazione, la morigerazione, il fatto che i social stessi non siano il male di per sé, ma usati in un certo modo poi possono diventare strumenti di rimbambimento collettivo, sociale, come stanno veramente valutando tutti i psicologi, neurologi, insomma, questa è una generazione che rischia di essere alle prese con una sorta di demenza digitale, lo dicono apertamente, quindi chi siamo noi per smentirli? Voi come la pensate?

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 22, la Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è una misura efficace o no?
3: Buongiorno dottor Mann.
2: Buongiorno.
3: Che bel tema che tocchi oggi. Io ritengo che il problema non siano mai gli strumenti, ma le persone che li usano. Quindi, se invece che vietare, come si fa sempre, adesso vietiamo, educassimo all'uso, probabilmente certi problemi non ci sarebbero. Ciao Giulia da Bologna.
2: Il problema è chi educa, voi direte sicuramente la famiglia, la scuola, eccetera. Poi vediamo che noi adulti utilizziamo i social in un modo inqualificabile, quindi diventa difficile convincere i ragazzi che insomma debbano rinunciare a quello che noi usiamo in modo assolutamente scriteriato. Molte volte, non sempre, ma molte volte.

0: Ciao Sfrecciati, sono
1: Ciao.
0: Martina.
1: Martina.
0: Allora, io e le mie figlie ho vietato l'utilizzo dei social. Ora la più grande ha 17 anni e ha aperto da pochissimo un account Instagram. La più piccola ne ha 13. Considerando che tra i miei lavori faccio anche il social media manager, l'ho fatto in maniera assolutamente cosciente e coscienziosa. Quindi basta non farsi influenzare da quello che dice la massa, fondamentalmente. Se gli altri lo fanno, non è giusto che i nostri figli lo facciano. Bisogna iniziare a pensare col nostro cervello e non col cervello degli altri. Ciao da Martina.
1: Grazie Martina, pare facile perché poi la massa è quella che entra lì dentro e in qualche modo non è che influenzi, preme sulla testa del singolo, soprattutto se è giovane, poco strutturato o poco strutturato e non giovane, e lo induce a credere che lui sia in errore se non segue appunto i pifferai magici. Roberto scrive: nostra figlia ha avuto lo smartphone in prima superiore, quando lo chiedeva perché gli altri lo avevano era semplicemente un no, non adesso, ora ha 20 anni e fa come vuole, ma non è dipendente dai social, quindi si può, basta essere decisi e presenti. È un lavoro quello del genitore di fronte ai social. Se io però penso agli ristoranti nei quali vedo non tanti i social, ma vedo i bambini di 1, 2, 3 anni che mangiano imbesuiti dal cartone animato, perché così stanno buoni i genitori, li lasciano lì con quel babysitter digitale, io non lo so. Qualcuno scrive: è giusto preoccuparsi dei bambini e ragazzi, ma io mi domando piuttosto che cosa ha rimbecillito i 40-50 anni che stanno facendo disastri adesso, perché la genetica e gli esempi sbagliati sono sicuramente peggio dei social nel determinare i problemi del futuro. 366-6344-66 per le vostre opinioni. Intanto questo è il mio regalo musicale di oggi.

0: Musica da un tempo perduto era Bure dai Jethro Tull, una variazione di Bach fatta col flauto da Ian Anderson, che ho avuto modo di intervistare qualche giorno fa. Gliel'ho chiesto, dico: ma come ti è venuto in mente di sfidare Bach con il flauto? E lui mi ha risposto: c'era un ragazzo, un aspirante chitarrista classico che viveva sotto di me in un monolocale a Kentish Town, quindi a Londra. La ripeteva così, la provava all'infinito, alla fine mi è entrata in testa e ho deciso, con qualche piccola goccia di jazz, di farne uso anche io con il Jethro Tull. Parliamo dei 60 anni fa, qualcosa del genere, poco meno. Era Bure dei Jethro Tull, il mio regalo musicale di oggi, ma parliamo intanto della legge francese sul divieto dei social per i minori di 15 anni.
1: Bellissimo Man, bellissimo argomento, anche tanto attuale. Io sono madre di due mini adolescenti di scuola media che sono appena entrati nella pubertà e a 11 anni ancora non hanno il telefono, maggior ragione i social network. Quindi mi dispiace dirlo, ma per me alla loro età non sono assolutamente in grado di distinguere chi possono trovare dall'altro capo a vedere i loro video, a parlare con loro. Non li sanno usare gli adulti, figuriamoci i ragazzi, quindi mi dispiace dirlo, non è solo una questione di educazione, una società che non è educata come la nostra non può dare neanche l'esempio, quindi qualcuno mi dice che sono fuori dal mondo i miei ragazzi, ma i miei giocano ancora a pallone, utilizzano il computer per la scuola, quindi non sono fuori dal mondo e prediligono i giochi di società, la lettura, e va bene così. Saranno bullizzati? Mi dispiace, spero un giorno ringrazieranno.
0: Beh, speriamo proprio di no. Allora, Kiru invece scrive: sono d'accordo che l'educazione e la cultura in qualsiasi campo siano la soluzione per chi vive in un mondo civile, ma ai loro tempi sono incompatibili con lo stato di fatto che abbiamo creato. Quindi ci vogliono provvedimenti magari forti, che sicuramente siano sicuramente immediati, in modo da dar tempo all'educazione di mettersi al passo. Certo, è un primo gradino quello che, insomma, Macron ha rivendicato, la legge francese sul divieto ai minori di 15 anni dei social. Adesso cosa farà il resto dell'Europa?

0: Radio Freccia.
1: 13.36, l'esempio della Francia sul divieto dei social ai minori. 366-63-4466.
2: Dottor Mann, sempre più stima per te.
1: Grazie.
2: Io ho due figli, uno di 14 e uno di 10. Il grande ha avuto il cellulare a 13 anni, ancora adesso mi supplica per Instagram, ma ancora no. E c'è troppa confusione, è ancora troppo presto. E il piccolo mi ha già chiesto il cellulare, ma ancora no. E i social è un ambiente davvero, non è un ambiente carino, e poi tocca ai genitori, anche siamo noi genitori a dire, invece adesso sono i genitori che danno il cellulare in mano in quinta elementare, hanno già TikTok, è qualcosa di assurdo.

0: oltre che all'età specifica per i social, il grosso problema in realtà dei social sono i vari contenuti che ci sono dentro. Perché un ragazzo di 15 anni può anche, 14 anni può anche avere il social, ma se poi ci sono dei contenuti in cui prendono come tra virgolette idolo un ragazzo che fa il matto, che va in giro a gridare, urlare o a fare scherzi alle persone così, oppure prendono come idolo quelli, i finti mega ricchi che hanno fatto i soldi grazie agli altri, quindi praticamente truffando le persone, è quello il problema. Cioè il problema non è chi lo usa, ma è cosa c'è dentro a quel social.
1: Ecco, e noi adulti su questo dovremmo farci tutti un esame di coscienza, perché è chiaro che l'enorme mercato, diciamo così, commerciale, ma anche di idee, ma anche di potere che grava sulla testa dei nostri figli, degli adolescenti, fa sì che insomma sarà ben difficile smantellare i social o convincere i paesi a rinunciare a entrarvi, quando poi è un supermercato dove troviamo gli influencer che ti vendono qualunque cosa, ti inducono a creare modelli di ricchezza che non esistono in questo momento per la maggior parte di noi, ci sono politici italiani, internazionali che fanno uso dell'intelligenza artificiale per far sbranare i nemici, gli avversari politici e tutti a esultare. C'è appunto l'intelligenza artificiale stessa che ci induce a non studiare ma andare a vedere, a credere che tutto quello che osserviamo sia frutto della realtà. Come facciamo adesso a tornare indietro e dire ragazzi guardate che noi ci siamo sbagliati, salvatevi voi, con quali strumenti, se non c'è a monte una volontà comune, che può essere una legge, che può essere un'idea dell'Unione Europea in questo caso, che può essere quello che volete, ma insomma comunque uscirne prima che sia troppo tardi, se non è già troppo tardi.
2: Buongiorno. A parte il fatto che secondo me una legge può fare ben poco, visto sì. Che si possono inserire dei dati fasulli, quindi certo. Insomma non è che si possa fare granché. Comunque io i social li proibirei anche agli adulti, non solo ai minorenni. Grazie, arrivederci.
1: 366-634-466, e dentro i social siamo tutti come i protagonisti della canzone dei Black Keys, che sono solitari. Lolly Boy, eccola qui.

0: Buongiorno, ho una bambina di 13 anni e sono stata lì lì per bloccare il telefono in certe ore, i social in certe ore, limitare molto la situazione. Poi non l'ho fatto perché ho pensato, io le sto insegnando che cos'è la libertà, che cosa significa prendere una decisione, che cosa significa davvero prendere una decisione, ovvero essere consapevoli di quello che fai e che le conseguenze poi le devi pagare te, cioè in prima persona, ma a volte anche gli altri. E ho pensato, se io adesso divento repressiva, lei non potrà sbattere la testa, non potrà sbagliare, non potrà imparare, non potrà capire se quello che io le ho insegnato è giusto o sbagliato, e soprattutto non lo prenderà nel modo giusto, non gli darà valore. E allora ho deciso di non bloccarle il telefono. Se questa iniziativa sia giusta o no, io non lo so. Come genitore sono consapevole del fatto che farò tanti errori, ne ho fatti tanti, ne farò ancora. E purtroppo una ricetta assoluta non esiste.
1: No, non esiste. Ha ragione, perché poi da genitori sappiamo che i ragazzi a quell'età sono dei ribelli, si chiudono in cameretta, e proprio per trasgredire al rapporto consolidato con mamma e papà fanno quello che vogliono. Poi magari finiscono non nei social, ma finiscono prede di siti pornografici che fanno loro credere che il sesso sia quello, quando ovviamente questo lo dovrebbero capire anche gli adulti, non è nella realtà.
2: Ciao Doc.
1: Ciao.
2: Allora, li vogliamo oscurare questi social? Li chiudiamo? Mi sembra l'ora. Vogliamo vedere di risolvere la situazione così? Noi minori di 15 anni, noi minori di 16 anni, oscuriamoli, chiudiamolo per tutti. Io ok? Farei... Ciao, un bacio.
1: Ovviamente questa è utopia, ma farei questo esperimento sociale. Se noi chiudessimo i social per una settimana, per tutti, è come tornare dall'automobile alla carrozza con i cavalli. Che trauma sarebbe per il mondo, nella nostra psiche, che angoscia ci sarebbe da isolamento, oddio non posso più comunicare, non posso più postare, non posso più dire, non posso più odiare, perché poi questa è una cosa che constatiamo quotidianamente, quanto sia facile seminare discordia e rancore a secco, ma qualunque cosa si dica o non si dica, c'è sempre qualcuno che deve essere bersaglio dei leoni da tastiera. Pensate anche a questo.

0: Radio Freccia.
1: 13:52 le vostre voci.
2: I social alle elementari, Doc. I social alle elementari. Calcolando che poi tra l'altro gli idioti sono quelli che figliano di più. Non ce la faremo mai. È finita.
1: Io questo non lo so, so che sicuramente. Basta. Questo pessimismo noi dobbiamo combatterlo, perché sì, ne siamo tutti consapevoli, siamo tutti disillusi, però se veramente i telefonini, l'esperimento che è stato fatto dal Ministero dell'Istruzione di togliere i cellulari a scuola, insomma, deve proseguire in qualche modo, dobbiamo disintossicarci tutti, perché ci sono dei rischi che neanche immaginiamo.
3: Buongiorno dottor Manni. Altro argomento di cui non si parla, invece sarebbe fondamentale parlare, soprattutto ragazzi che sono sensibili magari da questo punto di vista più di tanti adulti, è l'inquinamento. L'inquinamento che provoca la ricerca con l'intelligenza artificiale, ovviamente esagerato. Quello che mi spaventa appunto della gestione degli adulti è che quando capiremo che non c'è abbastanza acqua per raffreddare i motori di ricerca, non è che toglieranno l'intelligenza artificiale, ci toglieranno l'acqua.
1: Però è tutto vero quello che dici, ci vuole una potenza incredibile di energia, inquinamento per mandare avanti anche una semplice richiesta sull'intelligenza artificiale, figuriamoci poi per tutto quello che sono le trovate nuove dei social, quei filmini devastanti e obbrobriosi che ci fanno credere cose che veramente dovremmo soltanto indignarci. Ma chi gestisce i social sono i padroni del mondo, sono quelli più ricchi, sono quelli che ci hanno convinti essere noi stessi dei prodotti. Detto questo, Raffaella scrive: social non vuol dire niente, a me è stato Facebook è stato utilissimo per le mie attività, per conoscere gente con i miei interessi e tanto altro. Da limitare dovrebbero essere i commenti ai post, è da lì che viene tutto il male. Sì, l'educazione digitale, quello è un altro discorso ancora. Comunque, grazie, buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sono le due in punto, it's 2 o'clock, e allora, beh, niente, sono le due in punto, è mercoledì, è il 22 di luglio. Hello rockers and welcome. È un inizio morbido quello di oggi del programma che da ora sino alle 17 vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, ovvero Electric Ladyland. Io mi presento, sono Cecil B e come sempre vi ricordo che qui si chiacchiera molto, si ascolta tanta musica e soprattutto potete condividere tutto ciò che vi riguarda nel bene e nel male. È un buon mercoledì. Nel nord Italia le temperature si sono un pelo abbassate, abbiamo ripreso a respirare, so che non è così per quanto riguarda tutto il nostro paese, quindi vi abbraccio. Cercate di trovare un modo intelligente per far creare la corrente. Io sto diventando grande, grande esperta della corrente in casa, cosa da cui di solito fuggivo e ora no.

Hai sentito che ho fatto che ho che ho fatto dei versi prima? Ma allora, ho fatto questi versi perché ho aperto il microfono e poi ho fatto un leggero stretching della gamba perché ho iniziato a fare degli allenamenti che mi ero completamente dimenticata di fare negli ultimi 32 anni, ovvero gli allenamenti ai polpacci. Sai quando devi fare tipo gli esercizi sulle punte? E quest'oggi i miei polpacci stanno un po' lamentando di quello a cui li ho sottoposti. E quindi ho pensato bene di lamentarmi anch'io dopo aver aperto il microfono. Bisogna sempre rispettare il giusto ordine delle cose. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Mercoledì 22 di luglio, questa è Electric Ladyland. Ora sino alle 17 con me, che sono la vostra Cecil B, e soprattutto con il nostro numero attraverso il quale vi potete raccontare per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, troviamo gli Unpeople con Clouds. Ora Skin, questa è Purple.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:13 con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è Paolo che dice: ciao Cecilia, tutto bene tu? Io sono agitato ma contento perché sabato vado nella mia casa, nel bosco, in montagna. Non vedo l'ora. Amo Milano che è la mia città, ma 6 settimane nel bosco sono tutta un'altra storia. Bello, bellissimo. Tutto il contatto con la natura io lo sto imparando a riapprezzare in questa fase della vita, no? Superati i 30, tanto quanto lo apprezzavo quando ero molto bambina, perché da piccola io adoravo stare sempre immersa nella natura, nel verde, a contatto con cavalli, i fiumi, i laghi, il mare, tutto quello che poteva esserci, che potesse essere il giusto palco per insomma momenti di fantasia, di gioco. Invece poi nel mezzo c'è la fase dell'adolescenza, i 20 anni, dove la tua priorità diventano probabilmente i temi trattati in questa canzone. Ladies and gentlemen, cigarettes and alcohol, Oasis.

Cigarettes and Alcohol, Oasis, 14 e 18 minuti era la mia migliore imitazione di una voce che potesse ricordare anche solo vagamente quella di Liam Gallagher, Oasis, che insomma usciranno ste date, uscite le date italiane, visto che la speculazione ormai è arrivata a un punto tale che cioè abbiamo solo bisogno di sapere il giorno, poi sappiamo tutto il resto, insomma sti concerti o sto concerto a Roma si farà, dai, diciamo di sì. Sarebbe bruttissimo non poterli vedere nel nostro paese, anche se sappiamo già che sarà difficile riuscire a recuperare dei biglietti per quelle date, ma ci si proverà, si farà di tutto per esserci. Nel frattempo, una delle band che a proposito di dimensione dal vivo per me è stato uno dei concerti più belli della mia vita, i Green Day, American Idiot.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

Sono le 14:26 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecilia, me lo ricordo anch'io il concerto dei Green Day di cui stavi parlando, che non è stato quello di 2 anni fa, ma bensì quello di ormai 3 anni fa. No, addirittura 4, perché era l'estate del 2024. No, scusate, vado del 2022. Ve l'ho sempre detto che non sono brava in matematica. Del 2022, e fu veramente un concerto straordinario. Io quello di 2 anni fa purtroppo l'ho persi sia la data di Firenze che quella di Milano. Io sto parlando di quella appunto di 4 anni fa, sempre agli High Days di Milano. E ogni tanto, quando ho bisogno di pensare a un ricordo che mi tira sul morale, penso a quel concerto, perché mi ha riportato un po' indietro nel tempo, alla mia adolescenza.

The Cars con Drive alle 14:30 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì, che taglia un po' la nostra settimana, che conclude, possiamo dire, una stagione, perché la settimana prossima iniziamo con le trasferte estive. Io sarò in diretta per 2 settimane da Lipari, sempre dalle 14 fino alle 17, sempre dal lunedì fino alla domenica, quindi 2 settimane piene, cioè anche nel fine settimana, anche quando sarete, non lo so, a grigliare o anche a fare i gruppi di cosa si fa a Ferragosto, troverete me, quindi in diretta fino poi al 9 di agosto incluso. E poi con le 2 settimane successive invece subentrerà Ambra Marie, che vi accompagnerà poi sempre dalle 14 alle 17 per i giorni a venire. Quindi ancora 2 giorni e chiudiamo e facciamo un bilancio. Are the reasons I drink?

0: Radio Freccia.
1: 14:38 con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Oggi sembra uscita da un sogno psichedelico. Per chi ci segue in radiovisione, così ricordo anche i nostri canali, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, perché ho messo tutte delle stampe a caso. Però per citare Fleabag puoi dire it's chic, it's French. Se avete mai visto Fleabag, recuperatelo, una delle serie TV secondo me più brillanti, amare, aspre e consolatorie mai esistite. Consolatorie proprio perché così amare e aspre, provare per credere.

e Limp Bizkit con Nuki, 14:42 minuti. Ma come 2 settimane a sopportarti, Cecil? Ma questi messaggi non sono carini, mi fanno rimanere male, però comunque sì, è così. 2 settimane sarò, 2 settimane starò a Lipari per quanto mi riguarda, quindi in diretta dal Tourmaline di Lipari. Stavamo ricordando appunto i giorni delle trasferte dal 26 fino al 9, 26 luglio fino al 9 di agosto, e gli altri, qualcuno andrà in Calabria, qualcuno trasmetterà da Milano, insomma siamo un po' in giro. Potete passare a trovarci, la risposta è sì, anzi lo speriamo. Nel frattempo vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play. Arriva Paolo Nutini, questa è Nashus.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:50, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme con la vostra Cecile. Ne abbiamo altre due da passare gli uni accanto agli altri, belli comodi, come sui mezzi pubblici d'estate, eh? Ok? Perché uno dei grandi vantaggi oggettivamente del fatto di vedere l'estate arrivare, le temperature alzarsi, è che comunque si va tutti in vacanza non esattamente nello stesso periodo, e se ti capita di essere in città quando ancora tutti sono in vacanza, lo noti da due grandi variabili: la presenza di persone sui mezzi pubblici, che comunque ti può permettere un po' di relax, di trovare il posto per sederti mentre ti sposti verso la tua destinazione, e poi la questione parcheggi. Anche se ho scoperto che il mondo si divide in due parti: quelli che trovano parcheggio sempre, anche se in città c'è il concerto di Bruce Springsteen, e quelli che non lo trovano mai. Dovete sapere che io, notoriamente, sono una persona che non ha grandi botte di fortuna nella vita. Ci sono periodi dove tutto va anche per il verso sbagliato, però, ok? Mi potrebbe essere esplosa la lavatrice, ok? Potrei essermi sbucciata le ginocchia cadendo dalle scale, cosa che mi capita spesso, ma troverò sempre parcheggio, sempre. Io esco pensando troverò parcheggio, questo è il segreto, perché quando esci inizi a dire madonna, non troverò mai parcheggio, è lì che la tua previsione ti esaudirà. Invece io esco e guardo il navigatore, se il navigatore mi dice che per andare da un posto a un altro io impiego 20 minuti, io in quei 20 minuti conto anche il trovare il parcheggio. E se effettivamente dovessi perdere troppo tempo poi nel cercare un posto, significa che io devo cambiare destinazione. Quindi scrivo alle persone che mi aspettano e dico: non ho trovato parcheggio, torno a casa. No, scherzo, perché lo trovo davvero sempre. Secondo me è come essere nata sotto il segno dei pesci, è una cosa che hai e basta, poi tutto il resto è una variabile. Ma il parcheggio ci nasci o non puoi diventare. Se nasci rotondo non puoi morire quadrato, la verità.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, sono le 3 in punto, quindi significa che inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland, sempre più psichedelica e sempre con la camicia più chiusa per quest'aria condizionata. Grande amica e nemica del genere umano, cosa vi devo dire? Io non riesco a conviverci bene, anche quando guido abbiamo proprio un rapporto a intermittenza io e l'aria condizionata della mia macchina, perché l'accendo quando inizio a sentire la faccia che mi si scioglie, come se io fossi stata una statua di cera che è scappata dal museo e che ha deciso di prendere un'auto rimasta sotto il sole tutto il pomeriggio. Poi accendo l'aria condizionata e inizio a sentire tipo le parti periferiche del corpo, la punta delle dita, delle mani, dei piedi che si congela, il naso pure, e la rispengo completamente. È una gara di sopravvivenza tra la vita e l'equilibrio con le temperature che ci circondano in questo periodo, equilibrio più che mai difficile da trovare. Arriva Phil Collins.

Phil Collins ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Questa era Another Day in Paradise all'interno di Radio Freccia, sempre con la vostra Cecil B, che sono io, fino alle 17. Abbiamo appena, ecco, superato la prima ora, ne abbiamo altre 47. Questa è una diretta molto molto lunga, quindi mettetevi comodi e godetevi più che altro la musica e i momenti anche di condivisione e riflessione. Volevo mandare un grande abbraccio e saluto alla nostra Lila, che giustamente mi ha ricordato una cosa e alla fine di questa seconda ora ricorderemo, vabbè, posso fare già uno spoiler, ascolteremo un paio di brani di Ozzy, perché oggi cade il primo anno, il primo anniversario della sua scomparsa ed è giusto risentirlo e riviverlo.

chitarrista della band. Potete trovare l'intervista andando su radiofreccia.it. Oltretutto gli Stati Uniti erano freschi di elezioni e ci sono state insomma anche discussioni rispetto alle posizioni della band e non solo nei confronti di ciò che gli Stati Uniti stavano e stanno tuttora vivendo. Invece un nostro ascoltatore mi ha chiesto che pezzi abbiamo passato intorno alle 14.45. credo volesse sapere la top 20 di quel momento, cioè quindi un quarto d'ora fa, quasi una mezz'ora fa, che era Evolution dei Nothing But Thieves. Il pezzo prima era New Shoes di Paolo Nutini, più conosciuta.

All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, alle 15:18, sempre qui in Electric Ladyland, sempre qui con la vostra Cecil B, sempre in radiovisione. I nostri canali sono due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. C'è Marisa che ci scrive da Taranto, oltretutto con delle faccine che sottolineano quanto faccia freddo in questo momento, immagino, a Taranto. Quanti gradi ci sono, per curiosità? Cioè, perché lo dicevamo in apertura della puntata, nel nord Italia la temperatura si è un po' abbassata, si è un po' rinfrescata l'aria, però so che nel resto del nostro paese è ancora tutto piuttosto bollente. Però per la nostra Marisa, questo vestito che indosso oggi è vintage, l'ho comprato in un mercatino di second hand, di abiti di seconda mano, ed è probabilmente un abito proprio

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 15 e 27 minuti con Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 22 di luglio. C'è chi dice: Cecilia, oggi a Taranto si sta bene, sono 32 gradi, ma c'è tanta umidità che fa percepire molto di più il caldo. E qua bisognerebbe dire: signora mia, sappiamo tutti che nel caldo e nel freddo non è tanto la temperatura che ti frega, ma è l'umidità. Ed è vero, è verissimo. Ma per me è più nel freddo, cioè alla fine il caldo atroce dei giorni scorsi, anche quando è proprio una cosa, cioè tipo umida, che ti sembra di essere in una serra, per il mio corpo è comunque più sopportabile di quando ci sono quelle temperature orribili che vanno tipo meno 12, cioè io lì non so.

break on through to the other side was. Devo dire che quando sono stata a Los Angeles a dicembre assieme agli amici di Sony Music Italia in occasione dello show esclusivo che ci ha permesso di scoprire le tracce contenute nel primo album solista di Thomas Raggi, il fatto di camminare per Venice Beach ha un sacco, vabbè, in generale tutta Los Angeles, anche il fatto stesso che Thomas Raggi si fosse esibito al Whisky a Go Go si lega in maniera inesorabile alla storia dei Doors, ma nel momento in cui mi sono ritrovata a Venice Beach con il murale a lui dedicato, non so, è stato molto molto bello, perché in questo LA porta una storia completamente fusa e intersecata con quella della musica stessa, soprattutto la musica che amiamo qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:37 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi ha scritto: Cecil, ti prego, puoi non menzionare mai più, mai più, questa sembra una bella citazione trash, mai più, il fatto di creare dei gruppi per cosa si fa a Ferragosto, anche perché secondo me questa cosa è un po' sopravvalutata, non c'è così tanta gente che organizza cose a Ferragosto, non lo so. Mi è capitato negli anni passati di andare in qualsiasi posto nel nostro paese il giorno di Ferragosto e mi sembrava che tutti avessero organizzato qualcosa, però magari problema mio, cioè comunque mi possono trovare dei metodi alternativi anche al Ferragosto. Se pensate che questa band, dopo una tremenda perdita, riuscì a trovare un metodo alternativo, una nuova voce e un racconto di quell'edonismo che aveva portato a una fine e a un nuovo inizio.

Back in Black, AC/DC, 15 e 14, scusate, 41 minuti. Ho deciso di invertire le cifre così perché mi andava, fosse un numero palindromo, fosse una sequenza che invertita, come dire, ha lo stesso effetto. No, 15:41, anzi 15:42, orora, e vi ricordo come sempre che per averci con voi in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del globo terracqueo basta che ci sia una connessione ad internet, potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e vi permette anche di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento e di accedere anche alla radiovisione. RTL 102.5 Play, app gratuita. Questo signore è passato ai nostri microfoni l'anno scorso, una delle interviste più belle che io abbia fatto veramente negli ultimi anni. Grande artista e anche una persona veramente speciale. Tom O'Dell qui con Another Love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 49 minuti. Avete presente quando sperate che la tecnologia lavori per voi? Oh, e all'improvviso si impalla tutto e volevate semplicemente far sentire questo.
2: Ladies and gentlemen, I'm Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness.
1: Esatto. Il nome di Ozzy
3: is John Michael Osbourne.
1: John Michael Osbourne, conosciuto per tutti The Fucking Prince of Darkness, o semplicemente una delle rockstar più incredibili mai passate, insomma, da queste parti. Un artista che oggi, ahimè, ci ricorda della sua scomparsa più che mai, un anno fa, 22 luglio del 2025. Ozzy veniva a mancare dopo aver regalato un ultimo gigantesco concerto di addio. Era il 5 di luglio quando ci fu il Back to the Beginning, un concerto di beneficenza dove Ozzy si esibì assieme alla formazione originale dei Sabbath per la prima volta dopo 20 anni, 40.000 fan presenti, un sacco di giganti della storia della musica che si sono alternati sul palco assieme a lui, Metallica, i Guns, c'è stato il nostro Dom, Youngblood, un momento dove sembrava veramente voler tornare all'inizio, back to the beginning, per augurare a Ozzy una vita lunghissima, segnata da tanti altri dischi. Per quanto mi riguarda personalmente, uno dei suoi ultimi lavori, Ordinary Man, è stato uno dei dischi che ho ascoltato di più, veramente, soprattutto nel periodo del Covid. Ozzy si è spento un anno fa, ma a distanza di un anno ancora le persone hanno un sacco di cose da dire su di lui, hanno ancora tantissima voglia di ascoltare i suoi brani, e ho deciso di chiudere questa seconda ora proprio ascoltando due pezzi, uno assieme a Lemmy, ok? Lemmy e Ozzy che fanno una bellissima versione di Hellraiser, che è veramente ciò di cui abbiamo bisogno, perché tira su lo spirito, perché ci ricorda un po' della filosofia sia di Ozzy che di Lemmy. E poi a seguire un pezzo dei Sabbath, forse un po' meno conosciuto, un po' dal Deep Purple-iano sapore, me lo direte poi nel corso della prossima ora, dove se vorrete potrete condividere con noi i ricordi legati al Fucking Prince of Darkness. E allora, ovunque tu sia, Ozzy, rest in power, e sappi che noi qui non ti abbiamo dimenticato, e anzi ci immaginiamo la tua faccia compiaciuta lassù mentre ridacchi, vedendo che forse abbiamo più caldo noi di te in questo momento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, rest in power, Ozzy Osbourne. Abbiamo voluto, insomma, così ricordarlo in questa giornata che segna appunto il primo anno dalla sua scomparsa. Incredibile, incredibile che sia già passato un anno, non lo so. È un periodo della mia vita dove inizio a capire quando mi dicevano: ah, vedrai, superata una certa età il tempo ti sfugge dalle mani a una velocità impressionante, perché quando vai magari a scuola dici: ah, mio Dio, sono ancora solo in terza elementare, mi manca la quarta, la quinta, le medie, le superiori, e poi chi lo sa, magari l'università, vado a lavorare, e dopo diventa cosa? È Natale? Ah, era, cioè, il Capodanno scorso, ma come è possibile? Un anno che è morto Ozzy? Ma raga, quando è successo?

0: Suoneranno il 30 marzo a Milano all'Unipol Dome per i 50-something Euro 2027 Tour, i Rush con The Spirit of Radio ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. È arrivato
1: l'arrotino
0: alla Via del Pensiero, non per affilare i coltelli ma per fare due chiacchiere con noi. È vero che sei andato a piangere per i pezzi di Ozzy?
1: Sono andato a piangere per i pezzi di Ozzy. Infatti
0: oggi
1: ho la maglia celebrativa, la maglia del sabato, ovviamente, per onorare Ozzy. Tra l'altro ho visto poco fa proprio un reel dedicato ai Rush sui socials che faceva abbastanza ridere, perché c'era tipo la fila per il bagno a un concerto dei Rush.
0: Sì.
1: Cioè tipo la fila degli uomini e i chilometri a quella delle donne è zero.
0: Ok, perché non hanno un grande pubblico femminile.
1: Diciamo che comunque, sai, il pubblico del prog probabilmente, diciamo, l'identikit del fan made del prog è uomo bianco di una certa età.
0: Diciamo
1: so.
0: Che, allora, io, anche se la data di marzo è di freccia, posso già dirlo, non credo che ci sarò.

0: Sentenza al 27°.
1: Sì, perché poi negli Stati Uniti a volte accorpavano i dischi, sì, facevano robe strane.
0: O li dividevano.
1: O li dividevano, altre edizioni, tracce in più, tracklist ribaltate, cose del genere.
0: Oltretutto abbiamo selezionato i fortunati che riceveranno poi il regalo, la copia del disco, sì, e che vi ricordo potete risentire per quanto riguarda Song to Song nella sua interezza andando sul sito radiofreccia.it. Allora,
1: parliamo
0: da questa.
1: Partiamo.
0: Ce l'avevo già aperta, perché tu lo vedi che io leggo il sito.
1: Brava.
0: Che Gigi ci redarguisce quando non leggiamo le notizie.
1: Partiamo da questa, da un signore che sul disco degli Stones ha suonato il basso.
0: Yes, solo il basso, solo quindi il basso. Non un featuring canoro ma musicale.
1: Ovvero Paul McCartney. Paul McCartney che fa cose? Paul McCartney che appare in luoghi, sì, così un po' random, ed è successo che è apparso tipo la Vergine a dei fan dei Beatles nelle strade di Liverpool.

0: In My Place, Coldplay, 16 e 18 minuti. Allora, stavamo parlando di Paul McCartney e dei fan dei Fab Four impegnati nel Magical Mystery Tour, che a un certo punto si sono ritrovati proprio Sir Paul McCartney davanti alla faccia.
1: Sì, perché a Liverpool ovviamente ci saranno 8.000 tour dedicati ai Beatles, tra questi Magical Mystery Tour, che è realizzato a bordo di un autobus che ricorda quello del film dei Beatles, sì. Quindi tutto con una livrea psichedelica. E a un certo punto, mentre erano in giro, si fermano al semaforo e chi ti spunta nell'auto accanto? Paul McCartney, non solo Paul McCartney, Paul McCartney che è in videochiamata con Ringo Starr. E però saluta con la manina.
0: Posso dire, evidentemente comunque loro un po' si sono riavvicinati, no?
1: Beh, sì, loro comunque, sai, cioè,
0: adesso, sì, secondo me ancora di più.
1: No, negli ultimi anni molto di più, perché è aumentata molto l'attività dei Beatles e loro due sono rimasti. Quindi.
0: Peccato che non ci siano anche gli altri due.

0: deal. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Sono le 16:29 minuti con Cecile, Gigi. Guarda che...
9: Chi è? Cosa ho fatto?
8: Ho già parlato di loro oggi, no, però vabbè. Tu... Dici,
9: no,
8: vabbè.
9: Non ha fatto niente.
8: Dai, su, parliamo di loro, dai.
9: No, non è colpa mia.
8: Cosa che What's the Story, Morning Glory degli Oasis è stato definito l'album in studio migliore di tutti i tempi nel Regno Unito?
9: Sì, ma...
8: E i voti li hai raccolti tu, Gigi?
9: No, li ho raccolti io, no.

0: è questione di migliore, è questione di dati, cioè proprio di dati numerici. È stata fatta dalla Official Charts, quindi insomma la società che stipula le classifiche nel Regno Unito. E quindi c'è il primo posto sono i Queen con un Greatest Hits, che quindi è una raccolta
1: che però è da sempre, no, l'album anche più venduto, sì, proprio nella storia,
0: esatto,
1: del Regno Unito.
0: Un discorso proprio tutto di dati, di vendita. Il secondo, un altro Greatest Hits di Abba, e poi il primo album vero è What's the Story in Morning Glory, seguito da 21 di Adele e Sgt. Pepper's The Beatles,
1: e poi sempre Rumors dei Fleetwood Mac e Dark Side of the Moon.

0: The Red James con Last 16:32. Come?
1: Ah, pensavo fosse Cecil B. No, perché cioè stavo guardando Eurodivisione e mi sembrava di vedere Cecil B.
0: Mm-hmm. Che ma la voce ti ha fregato perché quando canto sembra Etta James.
1: Sì, esatto, perché cioè effettivamente siamo lì, anche se credo ci siano più delle somiglianze
0: con la prossima
1: interprete. Con la prossima artista che sta per arrivare.
0: Quando ero più giovane mi dicevano che dal punto di vista di dinamica del viso avevamo delle somiglianze. Oltretutto abbiamo sentito proprio sempre ieri, vedi come tutto torna all'interno del Song to Song, la versione di un altro suo brano reinterpretato dagli Stones.
1: E tra l'altro domani sono i 15 anni dalla sua scomparsa.
0: Non sono pronta, no, non è possibile. We are

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:40 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 22 luglio con Gigi, perché questo non è solo Electric Ladyland ma è il
2: Gigi.
1: No, aspetta.
2: Gigi.
1: Oh, così aveva uno spirito più punk, devi urlarla
2: ma,
1: di più.
2: Ma noi ormai siamo dei punk.
1: Noi funk al massimo.
2: Noi funk, esatto. Anche, potremmo fare.
1: Era un po' funk.
2: Qualcosa dedicato al funk.
1: Bello, madonna.
2: Sì, no, potremmo fare qualcosa più funk, Parliament, Funkadelic.
1: Io credo che l'unica cosa
2: una retrospettiva su Maggot Brain, però è molto bello.
1: Quando vuoi, anche perché normalmente all'interno della nostra programmazione è forse la cosa più funky che ogni tanto passa su Red Hot.
2: James Brown. E James Brown. Che voglio dire?
1: No, ma io parlo con
2: di robe moderne.
1: Di robe moderne, probabilmente.
2: Secondo me noi prima o poi potremmo fare qualcosa dedicato
1: sì
2: al rock ballabile o comunque le influenze ballabili all'interno del rock.
1: L'avevamo già accennato quella volta con Screamadelica. Quando vuoi noi possiamo
2: potremmo fare
1: da dove
2: si
1: vuoi.
2: Può fare tanta roba.
1: Ora però questa non si canta,
2: no,
1: non si balla,
2: non si balla, non si canta,
1: non si canta,
2: si
1: piange.
2: Piange, sì.

0: Ed erano i Cure con A Forest nella versione live, 16:47. Cecile, Gigi, un contenuto che mi ha mandato Gigi che dice scegli il tuo album preferito degli Smiths, esatto, e ti dirò come stai. E per tutte le opzioni erano You're Depressed, You're Depressed, You're Depressed but in a Funky Way, You're Depressed but You Got a Heart Degree, insomma c'erano delle sfumature, però era sempre proprio proprio un felicione, non lo sei.
1: E indovina chi è grande fan degli Smiths?
0: I was happy and
1: che tra l'altro Morrissey credo abbia suonato ieri sera ad Asti, se non sbaglio. Fateci sapere se eravate presenti, se si è presentato lui.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:55 minuti, ancora una volta ricordiamo, oggi ricorre il primo anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Abbiamo ascoltato due brani poco fa, ho messo una che è una delle mie preferite, ma nel senso che è una canzone che mi piace molto ascoltare, dove c'è lui con Lemmy.
2: Ok,
1: Hellraiser, perfetto. Poi abbiamo scelto un pezzo un po' di purpleiano, che dopo ti faccio risentire, che esplorava un po' una sonorità iniziale dei Sabbath, ancora quando la definizione forse di hard rock doveva... era ancora tutta sulle loro spalle sperimentali, non so se rende l'idea.
2: Sì.
1: Cioè i Sabbath che suonano come i Deep Purple. Certo. Evil Woman era il pezzo.
2: Certo, beh.
1: Quindi, insomma, abbiamo fatto così un piccolo e breve tributo al principe dell'oscurità, che è sempre nelle nostre menti e che ascolteremo sempre fino a che la sua musica resisterà. E prima di salutarci, però, che cosa vuoi dirci?
2: Ma niente, visto che appunto stavamo parlando fuori onda di auto da acquistare, auto acquistate, se volete, questo fine settimana, se avete 50.000 sterline da parte, va all'asta un'auto appartenuta a John Bonham delle Zeppelin, quindi nel caso potete anche provare a portarvi a casa questa chicca, ve la mettete là nel parcheggio, in garage, così dite: ah, io ho la macchina di John Bonham.
1: Certo, perché poi questo è il prezzo di partenza, eh?
2: Certo, ovvio.
1: 50.000 sterline.
2: Sterline, poi, vabbè, cioè, se ci sono auto che voglio dire, praticamente le paghi così.
1: Sì, amore.
2: Nuove senza tutto, senza tutto, come dire, il carico storico.
1: E dici: allora a quel punto mica mi faccio fregare, prendo un'auto vecchia che costa così tanto, me la prendo nuova. Hai ragione, hai ragione. Questo è il te padre.
2: Oppure compro una vecchia che però appunto magari poi a un certo punto me la rivendo, perché comunque è quella di John Bonham.
1: Come
2: investimento.
1: Esatto, però devi sempre averlo il denaro per l'investimento.
2: Questo sono dettagli.
1: E con questa perla vi salutiamo. Io tornerò domani a partire dalle 14.
2: E alle 15:50.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Dalle 17, qualche istante, è terra di nessuno. And we're back! Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 22 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero lo sapete che è lì a vostra disposizione, è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che avete lì, in fondo, al corazon, espinado o non espinado, spiantato o non spiantato, è più che ben accetto. It's amazing.

0: In a blink of an eye you finally see the light. Guarda, basta proprio che poi blink of an eye è un abbassamento repentino della palpebra, c'è una chiusura, tata, chiudi gli occhi e via. La traduzione più letterale in italiano per rendere l'efficacia, secondo me, non è tanto in una chiusura d'occhi, ma è in uno schiocco di dita. Ecco, il battito di ciglia. Forse il battito di ciglia è la cosa più precisa. E gli anni passano in un battito di ciglia. Si dice che dopo i 40 va via più veloce. Non so come viva l'invecchiamento Will Calhoun, ma quando sta dietro alle pelli dei Living Color, secondo me, come dire, il tempo l'ha passato bene. Cult of Personality. Let's go!
1: Language that everybody here can easily understand.

Sai che io il wrestling non è che l'ho seguito mai tanto, per cui non sapevo che ci fosse un wrestler che si chiamava CM Punk. Essendo una radio rock, diciamo che dovrebbe essere passato sotto traccia. E Cult of Personality dei Living Colors ha raccolto molto entusiasmo, molta presa bene, perché a quanto pare era la sua sigla d'entrata. Sapete che i wrestler sono come Vanda Osiris, cioè hanno la loro canzone per scendere dalle scale. Ecco, la sua era quella dei Living Color. Come Inside invece in Top 20 del Macca. Tra l'altro anche lì del metaverso sappiamo pochissimo. Stavano facendo un tour a Liverpool, il Magical Mystery Tour sulle ombre dei Beatles, e si è affiancata una macchina, è uscito Paul McCartney che era in videochiamata con Ringo. Ma in che senso? If you want-

0: No, grande affetto per Lenny Kravitz, per carità, però un pochino la butto lì.
1: Di disagio e bitume.
0: Molto, moltissimo, soprattutto pensando a tutti quelli che con il caldo sono fuori a lavorare nelle strade. Vi vogliamo bene, vi mandiamo un pensiero.
2: Ciao, nessuno.
0: Ciao.
2: Io la palude di Diana me la immagino un po' come il nulla della storia infinita. Si è mangiata Diana, sì. Si è mangiata Fabione, sì. Attilio, Procopio. Io fossi in te mi guarderei le spalle, comincerei a correre.
0: Bravo, tipo Gmork che compare dall'ombra. Ma no, diciamo che siamo in sessione estiva. E quindi c'è un po' più di, mettiamola così, finestre lasciate aperte, chiavi inserite e via andare.
3: Nessuno, siamo... che settimana interminabile, quasi quasi comincia a rispondere a tutti come parlava Napalm.
0: Napalm, della casa del grande metallo. Fai così, siccome quello lì, anche quello è un attimo in pausa, puoi usare le parole degli Extreme, puoi dire a tutti, cut the funk out.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ciao Nessuno, ciao Freccia, ma una domanda per l'illustrissimo dottor neurochirurgo Nessuno, ma se mischiassi un po' di Frankinol con l'acqua piccante, che succederebbe? Un abbraccio a tutti, grazie sempre di esistere Freccia.
1: Ciao Nobo, ciao Sfrecciati, Paolo da Gorizia. Io domenica finalmente vado in ferie. Senti, vado in Calabria, non è che Procopio mi può ospitare?
2: Chi lo sa?
3: Inoltreremo la sua richiesta e le faremo sapere.
2: Chi ha ragione? In generale, chi ha ragione? Chi veste la musica di sovrastrutture, di estetica? Chi la rende barocca oppure chi la spoglia del tutto? Chi è più per l'immediatezza del fare le cose veloci perché altrimenti perdono la loro genuinità? Siamo d'accordo, spero, che la risposta è tutti e due e nessuno dei due. Non c'è una regola aurea, non c'è un comandamento né una tavola della legge. Questa canzone, Benny and the Jets di Elton John, è un riferimento al primo modo di intendere le cose, una celebrazione del glam e della sua estetica. Qualcun altro invece è più per l'immediatezza, uno che diceva che se devi fare un disco, se lo devi produrre, incidere, registrare, far uscire, ci metti più di una settimana, vuol dire che stai facendo delle puttanate. Ecco, nel 1988 esce Surfer Rosa dei Pixies e quella produzione affascina così tanto PJ Harvey che chiama il suo produttore e dice: io voglio quello, voglio quel suono di chitarra, voglio essere oltraggiosa, offensiva, voglio essere perfino ostile. E così all'inizio degli anni 90 esce questo disco che si chiama Rid of Me. La persona che PJ Harvey contatta si chiamava Steve Albini e oggi avrebbe compiuto gli anni.

0: Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia, libera come noi.

Sul disco non c'è un saluto che dice muchas gracias, questo potete essere tranquilli. Tant'è vero che la canzone track si trancia di colpo, si ferma. Perché? Perché è un po' un omaggio all'Amleto di Shakespeare, visto che parla della morte e a un certo punto, siccome quella ti coglie così pam, senza avvisare, anche la canzone vuole ricalcare quello. E poi a quanto pare qualcuno dice che sia una idea presa in prestito da I Want You She's So Heavy dei Beatles, che in Abbey Road a un certo punto track chiude tutto, ma erano, diciamo, altri tempi, erano altre esigenze e soprattutto erano altri scazzi con la band. Dream Theater con Pull Me Under, perché si può chiudere di netto oppure si può andare in una sorta di dissolvenza a nero. E così avete già capito, se ascoltate bene il sottofondo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Wally col Melo 17 vi porta alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel 22esimo giorno di luglio. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì, con anche tutti i messaggi che sono

sempre tanti che arrivano al 366 663 4466 via SMS, via WhatsApp, purché vi sia condivisione, se vi va di condividere qualcosa, se no state lì belli sereni che insomma facciamo in modo di far passare queste due ore in leggerezza e scioltezza. Con un abbraccio, un saluto e un ringraziamento al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata con le sue storie, con la sua musica, insomma sempre in maniera ottimale come accade tutti i giorni a quell'ora lì. Siamo anche in radiovisione, Questo mi preme dirlo, perché poi uno dice: Wally, ricordati che siamo anche a radiovisione. Sì, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Anche qualcuno potrebbe sollevare il ditino e dire: ma che è sta radiovisione? È il modo per vedere ciò che ascolti. Cioè tu praticamente, andando sui canali che io ho appena detto, ti puoi godere i videoclip musicali che corredano le canzoni che ti facciamo ascoltare. Che voglio dire, brutta via, eppure gratis. Tipo i Creed, questa è My Sacrifice.

Wally, se c'è una band che gradirei poter far tornare insieme, dato che sono tutti vivi e vegeti, per poterli vedere dal vivo sarebbero proprio i Creed. Strepitosi. Questo lo scrive Emiliano. Io, pur non essendo un grandissimo fan di questa band, non posso che essere d'accordo, perché poi alla fine le canzoni dei Creed e fanno sempre la loro parte, capito? Tipo Sacrifice, My Sacrifice, che dà il via al nostro appuntamento col Molo 17. Peraltro i Creed sono talmente strepitosi che da quell'impianto lì poi sono nati gli Alter Bridge, un po' come dai Rage Against the Machine nacquero gli Audioslave, no? Perché fondamentalmente l'impianto dei Creed privato di Scott Stapp, del cantante, a cui però è stato aggiunto la presenza di Miles Kennedy, ha dato vita poi a un altro progetto fondamentale, che è quello degli Alter Bridge, che noi spesso e volentieri poi qui ascoltiamo qui su Radio Freccia. Insomma, stiamo parlando di gente che sa come si fa la musica, eh? Ogni tanto è anche bello ritrovare. Va bene, questa è Radio Freccia, Molo 17 con i Fits and the Tantrums. Questa è Money Grab Up.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 18 e 12 minuti, buon mercoledì, buon 22esimo giorno di luglio. Siete a casa, siete insieme a Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia. Per un pezzettino anche con Night Shift Superstar, nuovo pezzo dei Muse che oramai un mese fa hanno pubblicato il loro nuovo lavoro di studio, il loro nuovo disco che si chiama The Wow Signal. La band di Matt Bellamy avrà un bel inverno impegnato perché sarà in giro in tour e arriverà anche in Italia, nello specifico all'Unipol Dom di Milano venerdì 20 novembre e sabato 21 sempre di novembre. Mi sa che i biglietti sono già stati proprio spazzati via, però insomma provate a vedere in giro. Ora però ci sono i Deep Purple.

0: Ma Smoke on the Water dei Deep Purple non è mica la prima traccia passata nel primo giorno del primo mese del primo anno di Radio Freccia?
1: Certo.
0: O ricordo male?
1: Ricordi benissimo, fratello, tanto è vero che dal 2016 ogni 26 ottobre, quando cade il nostro compleanno, alle 18 noi suoniamo come prima canzone proprio Smoke on the Water, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Voglio dire, unire il proprio destino a quello dei Deep Purple mica è proprio male, soprattutto la tradizione che insomma continuiamo a tenere viva e terremo viva anche quest'anno, che sarà il nostro decimo compleanno, il 26 di ottobre, per cui insomma, sempre bello ricordarlo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico. Ma autentico.
7: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
8: Radio Freccia.
9: Dai, su, su. Dai che mercoledì, dai che il 22 di luglio, dai che sono le 18:29 e siete su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto. Ammazza, sei invecchiato il cantante dei Queens of Stone Age, scrive Giulio al 366-663-4466. Giulio, mica invecchiamo solo noi, il tempo passa un po' per tutti. Però se mi posso permettere, visto che ne abbiamo ascoltati poco prima del blocco pubblicitario, è sempre un figo. Josh Homme è proprio sempre un figo e poi dal vivo è sempre garanzia di qualità. C'è sta voce clamorosa che proprio è un dono dell'universo. A proposito di band che dal vivo funzionano sempre benissimo, eccoli qua, i Green Day con When I Come Around.

Ma sì, dai, che più delle volte poi questa canzone dei Green Day, When I Come Around, tu la canti in maniera spensierata, no? Sembra, come dire, un inno alla gioventù, una spensieratezza che corre proprio nelle vene e quindi poi si vede anche al di fuori. In realtà è un pezzo che parla di crescita personale all'interno di una relazione, cioè, per farla semplice, quando capita di litigare, ogni tanto c'è bisogno anche di perdersi per potersi ritrovare, no? Di prendersi il proprio tempo, metabolizzare, capire e poi ritornare però con delle certezze in più. E Billy Joe la scrive dopo un litigio con Adrian, che al tempi era, anzi, forse era già sua moglie, se non mi ricordo male, ma che poi è diventata la sua compagna di vita, ormai credo più di 30 anni. Insomma, un pezzo che abbiamo ascoltato molto volentieri su Radio Freccia, dove arrivano i 21 Pilots.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan.
0: Rock time.
1: 18:40 minuti su Freccia con Wally Vostro, ma soprattutto con Electric Cowboy and the Offspring, Let the Good Times Roll. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte pure della nostra Top 20, cioè della lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno. Vedi, a proposito di Josh Homme dei Queens of Stone, anzi di Josh Homme che poi è i Queens of Stone Age, Gaia scrive: ma che invecchiato

il suo shut up and fuck me mi crea in testa un rumore simile a quello dei modem 56k. Queens of Stone Age sono spettacolari, lui vabbè, ciao. Ma guarda che c'è sempre questa distorsione di pensiero che porta a valutare l'invecchiamento per forza come qualcosa di negativo, ma mica è così, eh. Anzi, così come i buon vini invecchiando si affinano, succede anche alle persone, uomini e donne.

forse, dico forse, l'atto più coraggioso che un essere umano possa fare, al netto di essere gentile e comprensivo, è quello di mostrarsi veramente per ciò che è. Ma c'è anche da dire che il mostrarsi per ciò che si è ci mette poi, come dire, in una posizione talvolta scomoda. E il mondo che abbiamo intorno non è che faciliti proprio questo passaggio. Ne consegue che la maschera che indossiamo poi viene giudicata da chi vede dall'esterno, e ciò che si vede all'esterno è tanto diverso da quello che poi noi siamo dentro. E questo è ciò che viene raccontato in Behind Blue Eyes da Yi Hu, un pezzo clamoroso che, insomma, racconta proprio la tristezza e l'incomprensione che si cela dietro all'apparenza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17. Sono le 18:51 minuti. Abbiamo appena ascoltato Jack White con Dollar Bill direttamente dalla nostra Top 20. Ci sono messaggi? Prego, vai.
2: Possiamo raccontarcela come vogliamo, però quando mi arriva un messaggio sul telefono lo allontano. Quando devo entrare o uscire dalla macchina sento delle giunture che fanno cric crack. Poi che il vino sia più buono va bene, però insomma.
1: Ma vuoi mettere il fascino dello issa e dello pla quando ci si alza e quando ci si così pone su un divano o su una sedia? Ne parlavo tempo fa con Dabolem, che saluto e abbraccio. E dicevamo che anche noi che abbiamo 35-36 anni siamo in quella fase lì, capito? Cominci quando ti siedi a fare e quando ti alzi a fare issa, capito? E vabbè, va così. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart e soprattutto è gratis per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti, eppure con gli In Excess.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Rocketare. 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20, dritti come dei treni, come delle barche, insomma come vi pare, qualunque sia il mezzo di locomozione che voi preferite, beh sappiate che siete nel posto giusto, insieme a Wally Vostro, come dicevo, anche al 258 del digitale terrestre. Ho mimato i numeri, mi sono sentito per un momento... era il forse Di Pietro, Antonio Di Pietro, che quando diceva sono 10 milioni e intanto segnava 7, però non so se vi ricordate quelle immagini mitologiche. Comunque 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso le nostre immagini. Vabbè, però se iniziamo così, senti qua.

Hai visto, considerato che prima si parlava di ormoni in subbuglio per Josh Homme, Queens of Stone Age, direi che questa canzone, All Our Love, è traducibile in un tema la cui consegna potrebbe essere: metti in musica la voglia carnale e trasforma quella voglia carnale in un suono che ti porti esattamente in quella dimensione lì. Potrebbe essere. E devo dire che Led Zeppelin, insomma, l'hanno svolto molto bene quel tema lì. Se fossero stati ancora a scuola, io avrei dato un bel 10 e lode, perché questo pezzo è tra roba clamorosa. Tra pochissimo, suona di freccia Young People con Clouds, direttamente dalla Top 20. Subito invece Wolf Alice con Formidable. Cool.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi, eh sì, 19:13 minuti, Wally vostro, Molo 17 fino alle 20. Io spero che prima o poi Young People, gruppo che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20, passino dagli studi di Freccia, perché io mi prenderò il rischio di abbracciarli. Sono fortissimi, mi piacciono tantissimo. Certo, rischio di essere mozzicato, perché sono veramente esauriti, ma sono veramente una roba incredibile con questa Clouds che abbiamo appena gustato direttamente dalla Top 20, cioè dalla lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno. Ora, abbiamo parlato degli Young People, prima abbiamo ascoltato pure le Zeppelin, ma oggi la programmazione musicale ha deciso di farci volare proprio forte e chiaro, perché è il momento dei Pink Floyd.

Ci sono delle canzoni che non hanno nessuna necessità di essere confinate in una spiegazione, no? Strette in un giro di parole che possa andare così a tesserne le lodi. Comfortably Numb fa parte di questa, nel senso che è una canzone che è uno stato d'animo, non è solo un giro di 6 minuti e 17 secondi che dici ah wow che canzone, no, è proprio uno stato d'animo, è proprio una sorta di navicella spaziale che ti porta in una dimensione completamente diversa ed è bello che resti questo. L'abbiamo ascoltata per l'ennesima volta su Radio Freccia, ma non è mai abbastanza. Pink Floyd. Ora però è il turno di Sting.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
3: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia.
4: 19:28 minuti, Wally vostro, Molo 17 fino alle 20. È sempre un piacere dare vita a uno scambio di impressioni, no? Dal punto di vista artistico e musicale. Per esempio c'è Giulio che al 366-663-4466 scrive: Wally, secondo me Comfortably Numb è uno stato d'animo un po' come Impressioni di settembre della PFM. Franco Mussida, che è uno degli autori della canzone, dice sempre che a un certo punto del brano non ci dovevano essere più parole ma solo musica. Spero che ci possa stare il discorso. Ci sta, e come, dal mio punto di vista, anzi è un parallelismo che regge, e come se regge, no? Perché poi la musica arriva laddove le parole non riescono a pizzicare, no, l'anima. Per cui l'hai proprio fotografata in maniera, secondo me, perfettamente funzionale. Ci sono i Red Hot Chili Peppers.

0: chiama Easily, questa canzone dei Red Hot Chili Peppers che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia. Chi è?
1: Io e mio marito siamo in officina e stiamo lavorando.
0: Sì.
1: Stiamo pianificando la vacanza in Austria. E io gli dico, guarda che passando da Bolzano e Trento si fa prima che passando da Cortina. Sì. E lui mi dice, non è possibile, è Cortina. Cosa devo fare? Mi licenzio, vero?
0: Sì, sì, ciao. Sì. Ciao. Oriana, licenziati ma come moglie, non come lavoratrice. Lascialo da solo. Così si pentirà di queste freddure. Anche se a me poi fanno sempre ridere. Ma non è così, immagino anche come l'ha detta. Ma no, non è possibile che ci mettiamo. È Cortina. Musica triste. Ma che pezzo questo! Ma devo chiamarla programmazione musicale, che oggi è esagerato. Ci sono i System of a Down, questa è Lonely Day.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19 e 40 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock di Radio Freccia, quello del Molo 17 in questo momento con Volli Vostro, che ha così previsto in scaletta anche i Rolling Stones con Jealous Lover. Adesso sono alla ricerca di un'informazione, perché mi ricordo che anni fa, quando è uscito Hockney Diamonds, l'altro disco, il penultimo disco degli Stones, c'era un video di una canzone di cui non ricordo il titolo, in cui la protagonista era Sydney Sweeney, un'attrice per me bellissima, bravissima, eccetera eccetera. Ma in quello di Jealous Lover che abbiamo appena ascoltato, e che per chi è in sintonizzato anche sulla radiovisione ha un video abbastanza particolare, c'è invece un'attrice che si chiama Anya Taylor-Joy, che è per intenderci quella di La Regina di Scacchi, la protagonista della Regina di Scacchi, la serie TV che qualche anno fa insomma ha spopolato in varie televisioni, che è anche la protagonista di questo video qui delle Shocking Blue. Guardate in radiovisione se siete lì,

Chuck and Blue con Venus su Radio Freccia. Sì, ho fatto questo, ho preso questa scappatoia del videoclip perché mi ha colpito il fatto, non capita quasi mai, no, di beccare due videoclip uno in seguito all'altro in cui i protagonisti sono gli stessi, cioè in questo caso la protagonista è un'attrice che è Anya Taylor-Joy, che come dicevamo è diventata poi super famosa grazie alla serie TV o telefilm, è una serie TV, non è un telefilm, intitolato La regina degli scacchi, molto bello peraltro, se non l'avete visto cogliete l'occasione perché a me era piaciuto proprio tanto. Loro invece sono i Nickelback su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì 22 di luglio, sono le 19.52 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Greta Van Fleet direttamente dalla Top 20 con Play Your Games e io a questo punto della trasmissione, come al solito, ho il piacere di ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart e soprattutto è gratis per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Noi, anzi, innanzitutto grazie, perché poi non c'è nulla di scontato. Ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Ravegliele con Step qui al microfono e tutto va, spero, anche per voi, tutto vada bene, quindi possiamo dire tutto va bene, fa caldo, sì, fa caldo, però comincia la prima ora di Ravegliele. Step qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Siamo arrivati alla penultima puntata ufficialmente, no, della stagione di Rebel Yell. Domani ci sarà poi la rubrica il Rebel Yell Club con la musica scelta da sottoscritto nell'ultima ora, quindi dalle 21 alle 22 teoricamente ci salutiamo così. In realtà da lunedì e poi ci vedremo per due settimane di fila, 7 giorni su 7, perché saremo poi in trasferta. Cominciamo questa prima ora in maniera lenta. Brian Adams.

0: più praticamente. Comunque è l'apertura di questa prima ora di Rebelliel. Prego Alberto, buonasera.
1: Dica. No, aspetta che ti mando il 118 lì a Cologno, perché credo che tu stia molto male, visto che hai messo la maglietta di Viva la Vida di Coldplay. Forse è qualcosa di grave e non te sei reso conto.
0: Allora, non sei l'unico a quanto pare a seguirci in radiovisione. Anche Carlo dice: ciao da Carlo, bella la t-shirt, immagino ti faranno i complimenti in tanti. Un altro Alberto dice: bella maglia, amico mio, sono le 20, boy e il demonio. Vabbè, no, c'è un motivo per cui indosso questa maglia. Siccome domani sera devo partire, non volevo sporcare le altre, quindi le altre le metto in valigia. Questa invece per oggi va benissimo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20:14 minuti di questa prima ora di Rebeliel, volevo rispondere a...
2: Buonasera, Steph.
1: Questa persona è...
2: Ma scusami, qua mi sono perso, la sera mi sono perso tutto, ma la super rubrica, aspetta che me lo segno.
1: Permat, ti sei appena risposto, già solo in questa frase. Dici, mi sa che mi sono perso una sera, ecco, perché c'era ieri, amico mio, quindi... Grande Davide Bonassia, prego Stefano.
3: Allora, il fatto che tu abbia la maglietta dei Coldplay prima di partire per le vacanze mi sembra cosa buona e giusta. Ma la domanda è, perché tu hai la maglietta dei Coldplay?
1: Regalo,
3: cioè,
1: regalo.
3: Te l'hanno regalata?
1: Sì, sì, sì.
3: O hai speso soldi per i Coldplay? Perché se è la prima, vabbè, se è la seconda... Un po' mi preoccupi, tesoro.
1: Siccome i Coldplay, come ben sapete, non mancano mai nella mia trasmissione, quindi un carissimo ascoltatore, Roberto mi sa che si chiamava, adesso non lo sento da un po', però un grandissimo ascoltatore ha pensato bene di regalarmi la maglia di Coldplay, Viva la Vida Tour, che tra l'altro ha anche le date sulle spalle del tour, come se ci fossi andato per davvero in quel tour.

0: E Bush, ragazzi, prego, prego.
1: No, vabbè, Step, non si può vedere. Permettimi di citare il maestro. Datti fuoco.
0: Oggi tu ti insultare la mia bellissima maglietta di colpo. Non capisco.
2: Ah, grande, la domanda vera è: ma dentro a quel bicchiere, finto bicchiere che sembra un bicchiere da te, esattamente, che c'è stato a bere?
0: Adesso non più. Ciao, non c'è più niente in questo momento, però, caro Predic, è acqua. Abbiamo cercato di far inserire la birra nelle varie macchinette, ma non hanno accolto la nostra richiesta. Non l'hanno neanche letta, a dire il vero, però va bene uguale, va bene comunque l'acqua. Ex Ambassadors.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 20:29 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Ve lo dico, quest'oggi ci sarà poi da parlare un po' su una canzone in particolare, perché poi del resto devo dire che abbiamo parlato tanto di musica in questa stagione, abbiamo parlato di tante cover come dicevamo l'altro giorno, e tra poco arrivano altre. Abbiamo parlato, vabbè, pian piano, scusate altrimenti non riesco più a parlare, pian piano poi vedremo. Vado a rispondere però a Davide da Mantova, che dice adesso Step oltre al satanismo vuole inculcare, madonna mia, sto messo male ragazzi, sto messo male, vuole inculcare anche l'alcolismo nelle menti dei nostri figli. Scherzo, ciao Steph, Davide da Mantova. No, infatti bevo acqua ragazzi, quindi Disarm, Smashing Pumpkins.

Disarm, Smashy Pumpkins. Abbiamo superato la metà di questa prima ora della Bagliella e adesso ci sono i Good Charlotte. Abbiamo parlato spesso di questa canzone che, come sapete, all'epoca dei fatti, stiamo parlando quindi del 2005, entrò nel giro di uno scandalo che riguardò la Sony, perché aveva pagato delle stazioni radio per far passare questa canzone qua. Ora, di per sé non è un problema una cosa del genere. Lo diventa, notate bene, quando la radio stessa non dice questa, cioè né la Sony né la radio stessa, come dire, non dicono la verità sul discorso. Cioè, in quel caso lì non avevano ammesso che fosse stato pagato. Una tangente, raga, dirla in breve. È

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 39 minuti, come vi dicevo, ci sono cose da raccontare quest'oggi, però alcune invece le abbiamo già dette, ma andiamo anche a ripeterle, tipo quello che stiamo per ascoltare, è una canzone che abbiamo conosciuto, e abbiamo conosciuto in realtà sia l'originale, sia la versione cover, anzi, in realtà, per essere precisi, conosciamo più la cover, a dire il vero, della versione originale. Versione originale di Otis Redding, stiamo parlando del 65, la versione che stiamo per ascoltare è del 67. Qualcuno forse già saprà, considerando anche soltanto gli anni citati, di chi sto parlando, ovvero Aretha Franklin con Respect. Poi andiamo a capire meglio anche un po' sta roba.

di una cover che ha cambiato completamente la canzone, e per completamente significa riarrangiarla e anche riscrivere il testo, perché hanno due visioni completamente diverse. Nella prima versione Otis Redding l'ha fatta la parte maschile, quindi parla di una ragazza anche abbastanza giovane che si trova a casa, che dice puoi fare tutto, ti do tutti i soldi. Sì, è maschilista, sì raga, è inutile che ci dai, non è un discorso di woke eccetera, lo è innegabile, e dice io ti do tutti i soldi che vuoi, fai tutto quello che vuoi, però quando io torno a casa esigo rispetto. Nella versione di Aretha Franklin è diventato un inno, ragazzi, un inno assolutamente, versione e visione femminile del discorso, una grande poi canzone, è diventata famosissima con Aretha Franklin, forse addirittura una delle più famose di Aretha Franklin, pur essendo una cover.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Da 20 e 50 minuti siamo in chiusura della prima ora di Ravagliel. Dancing in the dark, na na na na. Ah no, forse non è quella però la canzone di Bruce Springsteen. Vabbè, è quella che stiamo per ascoltare. Oggi va così, ragazzi, sono stanco. Quando io sono stanco è come se non avessi quella specie di filtro, no? E quindi via di cazzate a più non posso. 1984, Born in the USA. Tra l'altro questa è una canzone molto particolare perché il manager di Bruce Springsteen, mentre stava registrando l'album di, stiamo parlando di Born in the USA, quindi il top del top, gli disse: senti, l'album è bello, sempre ovviamente come ieri, mettendogli un braccio attorno al collo, guarda Bruce, ascoltami, bello è bello l'album, però secondo me manca un singolo. Pertanto Bruce si è incazzato perché ha detto: oh, ma come? Cioè, sto scrivendo da sempre, sono canzoni meravigliose, ho fatto un sacco di canzoni, ho scritto, abbiamo selezionato queste per l'album e adesso mi dice che manca il singolo. Quindi tutto frustrato, tutto incazzato, la notte stessa ha fatto questa canzone e gliel'ha portato, gliel'ha lanciata addosso. Toh, beccati sto singolo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Questo manager di Bruce Springsteen, ragazzi, quante storie è passato. Comunque, sono quasi le 21, mancano 9 secondi esattamente, proprio precisi per essere le 21. Però, ragazzi, comincia la seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Siamo sempre in radiovisione, al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente il numero di telefono per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. In questa seconda ora ci sarà un racconto un po' più lungo, però è particolare, ci tenevo a raccontarlo, ma fra un po', ragazzi, però vi avviso già, perché non è una, non vuole essere una rubrica, però caspita, è un racconto di una band che stava per sciogliersi, poi un grande artista. Vabbè, se non comincio adesso, lo facciamo più tardi. Abbiamo per ora un Sir Elton John in apertura di questa seconda ora. Tiny Dancer.

Tiny Dancer, Elton John. Allora, prima di arrivare a quel punto lì, lo spiegone enorme, che tra l'altro è a brevissimo, è il momento degli Slipknot. Perché? Perché bisogna tirare un po' su le sorti di Rapiniello, grazie a loro. Stiamo parlando di una canzone molto famosa, forse la più famosa degli Slipknot, Before I Forget. Stiamo parlando di una canzone dove Rick Rubin, produttore degli Slipknot, un po' in stile Quincy Jones con Billie Jean di Michael Jackson, cercò di impedirne la pubblicazione. Perché disse, no, sai, c'è il ritornello, non mi convince, non mi piace, bisogna cambiare, bisogna fare così, bisogna fare così. È inutile dire che alla fine Corey Taylor gli ha detto, tu sei pazzo, amico mio, fidati di me. Hanno vinto un Grammy Award, grazie a Corey Taylor, la sua lungimiranza, oserei dire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21 e 14 minuti, arriva lo spiegone. Momento, potrebbe essere addirittura una rubrica questo qua, per quanto ho da dire su questa canzone. Questa canzone, adesso ne parliamo. Motive Paul è il gruppo, ragazzi. Un pezzo del 72, e devo dire che nel 1972 i Motive Paul stavano pensando di ritirarsi, perché non avevano mai avuto una hit, non riuscivano, non ce la facevano, erano stati anche a Top of the Pops, ma nel 71, ma comunque non riuscivano ad avere dei pezzi buoni, da classifica, veri. Indubbiamente avevano il loro seguito, la gente ai concerti ci andava, assolutamente, ma mancava quel tocco in più. Quel tocco in più è arrivato nel 72 da un grande personaggio della musica internazionale. Ne parliamo fra poco.

Tiupol, ragazzi, come dicevo, qui c'è una storia da raccontare, perché come nel 72 loro volevano sciogliersi, perché le cose, si resero conto, stavano perdendo le speranze, non andavano, non c'era storia. A febbraio del 72 accade una roba. David Bowie contatta la band, gli manda una demo di una canzone, Suffragette City, che però si rendono conto che non è il loro genere. Quindi a marzo gli scrivono rifiutando l'offerta, dice grazie, non è quello che facciamo noi, ti ringraziamo ma abbiamo deciso di sciogliersi. Bene, due ore dopo David Bowie chiama nuovamente Pete Watts, che era il bassista, dicendogli fermati, allora, da quando ci siamo sentiti, due ore di tempo, ho scritto una canzone per voi, la canzone te la devo far ascoltare. Il resto della storia fra poco.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.

Le 21 e 28 minuti, siamo arrivati al punto in cui David Bowie chiama Pete Watts dei Motley Hoople e gli propone questa canzone. Quindi va da lui, gli suona, gli strimpella questa canzone e Watts dirà poi durante un'intervista, dice, ma non conosceva neanche neanche le parole, in realtà, tutte le parole, perché l'ha fatta in 2 ore. Però sembrava, il ritornello era un qualcosa di eccezionale, perciò ha deciso di presentarlo alla band. Vanno a Londra con tutta la band riunita, si siede al centro dello studio, per terra, gambe incrociate, con la chitarra e canta e suona questa canzone. La canzone che avevamo ascoltato prima dei Motley Hoople, che poi diverrà dei Motley Hoople. Appena la suona, Ian Hunter, il cantante della band, dice, l'ha suonata con una chitarra acustica, ho capito subito che sarebbe stata una hit, mi sono venuti i brividi, mi è capitato solo poche volte nella vita di capire che si trattava di un qualcosa di importante. E adesso ci ascoltiamo proprio David Bowie.

Life on Mars, David Bowie, anche qui ci sarebbe una storia da raccontare su questa canzone, però ragazzi, tempo al tempo, poi racconteremo la musica. Abbiamo parlato di Niall Hunter, il cantante dei Mötley Crüe, poi c'è il batterista del Griffin che disse era una canzone, era bella, era indiscutibilmente una hit e ragazzi non potevamo dire no a quella canzone lì, anzi non solo. E che poi ha aggiunto durante l'intervista lo stesso batterista, altro per questa parte qua la devo leggere perché non ha molto effetto, dice: nell'ufficio di Regent Street la stava strimpellando con la sua chitarra, io pensavo, vuole darcela? Deve essere pazzo, ci siamo fatti in quattro per dire sì, era impossibile non capire che era una grande canzone.

Allo stesso tempo, il manager di David Bowie li ha convinti a rimanere in attività, visto che avevano deciso di ritirarsi, dicendogli che sarebbe diventato il loro manager, perché sapeva che quella sarebbe stata la loro hit. Per il resto, la mia maglietta ce l'ho indosso anche per un altro motivo, perché sapevo che non potevano mancare neanche oggi. Maledizione. I Coldplay.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Tante cose avremmo potuto dire sui Coldplay. Infatti Blondie propone, dice: un giorno farai una puntata tutta dedicata ai Coldplay, anzi una settimana intera, 3 ore di Coldplay. Sì, no, ma infatti si potrebbe, beh, perché no? Perché no? Una cosa del genere, perché no? Perché no? Punto. Cioè, da che essere una domanda diventa un'affermazione, perché no? Money for Nothing, Dire Straits, è quello che stiamo per ascoltare adesso. Per poi dice che sono cattivo, però per ripulirci le orecchie praticamente. Però ragazzi, se no, voi lo sapete, io scherzo, rispetto assolutamente tutti coloro a cui piacciono i Coldplay. Io do solo la loro maglia, ho sempre detto che io ci rido, ci scherzo su questa cosa, ma poi ascolto i Dire Straits con Money for Nothing. È inutile dire, una canzone fatta da Mark Knopfler in cui ha cercato di ricopiare un po' il modo di suonare la chitarra di una band. Ora, senza che ve lo dica, cercate di capirlo, poi vediamo se è giusto o meno. Non andate a vedere, non andate a leggere, a cercare, cioè, provateci. Tanto poi alla fine viene detto uguale, non si vince nulla.

Money for Nothing, ragazzi, da Dire Straits. E tra l'altro io non me l'ho neanche reso conto che siamo quasi in chiusura della seconda ora. Vabbè, per il resto vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, qualora non l'aveste già fatto, sul vostro cellulare, sul vostro tablet, e lì potete ascoltare o vedere Radio Freccia live, oppure tutto ciò che è già andato in onda, qualora vi foste persi qualche rubrica. A proposito, giovedì, cioè domani, dalle 21 alle 22, ci sarà l'ultima rubrica di Rebel Yell, Forever and Ever, come si suol dire, poi finisce la stagione. E il Rebel Yell Club, con la musica selezionata da sottoscritto, che proviene dai vari DJ set fatti in giro. Ben Harper, Better Way.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21:54 minuti, essendo arrivati in chiusura, ragazzi, vado a rispondere al discorso di prima. Mark Knopfler, ragazzi, volle copiare il sound degli ZZ Top, che erano già assolutamente in auge, cioè erano già meravigliosi, fotonici in quegli anni lì, e c'è riuscito alla fine, cioè il suono non ci sta. Per il resto vado a rispondere a Stefano. Sì, diciamo, Step, domandone: se Coldplay non esistessero, quale maglia indosseresti oggi? Mi spiego meglio, chi è che dovremmo perculare al posto loro? Sempre a seguito della motivazione per cui indosso la maglia, questa maglia oggi, probabilmente avrei usato la stessa di ieri, ovvero quella dei Rolling Stone.
2: E tu vuoi prendere per il cuore Rolling Stone, amico mio, è una roba che, cioè, te ne prendi le tue responsabilità, io non ne voglio sapere niente.
1: Give Me Some Love, i Blues Brothers, i The Hives subito dopo, e poi le due ore assieme a Cassidy. Noi invece ci vediamo domani dalle 20 alle 22, ma dalle 21 alle 22 ci sarà la Rebellion Club.
3: Ciao, voglio you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Essidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. È mercoledì, intanto saluto Step che vi ha accompagnato fino all'ultima luna e quindi proseguiamo, anche se in realtà poi la settimana insieme si conclude di giovedì, ma da settimana prossima ripeto che staremo insieme due settimane consecutive senza mai fermarci.

0: Paradise City, Guns N' Roses, Radio Freccia. Direi che cominciamo con la marcia giusta questa sera, assolutamente sì, con la carica che ci vuole quando viene quell'abbiocco del dopo cena, così ci svegliamo un attimo, soprattutto facciamo compagnia anche a chi sta lavorando e invece chi si sta rilassando, anche se cala la palpebra. No! No, non è vero. Rilassatevi pure tranquillamente, sì?
1: Ma buonasera, che signora, no, niente, questa sera sono a casa, così almeno posso tempestarti di messaggi, non avevo interruzioni perché la connessione non regge. E vabbè, vuol dire che faremo un sacrificio la prossima settimana, cioè le prossime due settimane, eh? Facciamo proprio questo sforzo immane di seguirti, eh? Va bene, eh? In gamba, eh?
0: Di sopportarmi. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:15 su Radio Freccia, le porte del pub sono aperte, ci sono i vostri saluti, le vostre condivisioni. A proposito di condivisioni, mandiamo un grandissimo abbraccio a Roberto da Nettuno, che sta vivendo un momento molto molto pesante. Poi saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Ste. Comunque, giusto per ribadire la cosa, ne stava parlando anche Step della trasferta e appunto da settimana prossima ci trasferiamo. Qualcuno sarà in quel della Sicilia, qualcuno sarà in quel della Calabria e quindi ci troverete sempre e comunque.

Buongiorno. Radio Freccia. Wow. Ringrazio Sao Tufao per questa selezione musicale, abbiamo cominciato veramente molto bene, poi come dico spesso dipende dai gusti, ognuno i suoi, però se non piace una canzone piacerà quella dopo. Va così, almeno è il bello della radio, quelle canzoni che ti arrivano a sorpresa, che magari ti sbloccano dei ricordi, ti portano a un momento particolare, e magari ci sono delle canzoni che piacciono meno, sbloccano magari anche loro un ricordo, però magari meno piacevole, però è come nella vita. Come dicevamo qualche tempo fa, forse 2 settimane fa, per quanto riguarda quel famoso cioccolatino di Forrest Gump, non sai mai quello che ti capita.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:27 su Radio Freccia, ultimo saluto, sì.
3: Ma buonasera Cassidy, un abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati, e visto che siamo ancora in tempo, auguri di buon compleanno al grande capo del gruppo RTL. Ciao, un abbraccio.
2: Assolutamente, tanti auguri a Lorenzo che è il grande capo, sì, poi c'è il capo al di sotto del capo che è suo figlio, che è Daniele, che è a capo di Radio Freccia, così sapete anche un po' come si svolge un pochino qui l'interno di quella che è la famiglia di RTL 102.5, dove noi siamo in questi studi e c'è anche Radio Freccia.

su Radio Freccia. Volevo dirvi una frase questa sera che ho letto e mi ha riportato un po' all'argomento di ieri. Ieri abbiamo parlato delle frasi rimaste impresse dai nostri genitori in vari campi e mi è capitata questa frase. Vorrei sapere che cosa ne pensate, come l'avete vissuta nella vostra vita questa frase. Ovvero, le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Un po' un legame con la famiglia di origine. Che cosa ne pensate? È facile trovare il giusto equilibrio tra la famiglia d'origine e la propria strada o è stato complicato?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, argomento veramente corposo questa sera. È arrivato un audio molto interessante, però Paolo lo metto in onda alla fine dell'ora quando ho una base un po' più lunga, perché vi ricordo possibilmente di rimanere entro i 30 secondi, anche se quando ci sono argomenti così belli impegnativi capisco che sia complicato. Anthony invece scrive: ciao Cassie, di ciao sfrecciati. Secondo me o si resta con la propria famiglia o si prende la propria strada. Se si segue la propria strada, a fianco alla propria famiglia, non sarà mai al 100% la propria strada, perché la famiglia, nel bene o nel male, si intromette nelle nostre scelte. Qualcuno può essere d'accordo, qualcuno meno. Chiaramente ognuno parla per la propria esperienza di vita, quindi non c'è un giusto o uno sbagliato.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie.
1: Allora, che si interagire con te è difficile, perché okay, le cose che dici sono interessanti.
0: Grazie.
1: La musica che metti è tanta roba.
0: Specifico che non la scelgo io.
1: Crivio, non si trova mai tempo. Caspiterina, un saluto a tutti.
0: Baci. Io ti ringrazio, mi fa molto piacere che io possa dire cose interessanti. Specifico appunto che la musica la sceglie Sau Tufao, l'ha detto alla selezione, quindi ne approfitto anche per ricordare che non possiamo accettare richieste di canzoni, visto che prima è arrivata una richiesta. Il tempo, come sempre, secondo me, si trova.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Argomento tosto, introspettivo, insomma c'è abbastanza da pensare, perché è su una frase particolare che ognuno o in un modo o in un altro, in una direzione o nell'altra, ha vissuto, e quindi vediamo se siete d'accordo o meno. Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi umani abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Che cosa ne pensate? È facile trovare il giusto equilibrio tra la famiglia d'origine e la propria strada? È stato complicato oppure no? Sentiamo qui. Sì.
2: Ciao Cassidy, stasera l'argomento è molto bello, molto molto molto.
1: Grazie.
2: Io ti parlo per esperienza personale. Non ho mai avuto un ottimissimo rapporto con la mia famiglia, nel senso, non è che ci scannavamo, però sentivo sempre di più il bisogno di andare via. Ce l'ho fatta fortunatamente a un'età relativamente giovane, avevo 25 anni, adesso ne ho 41, ho una famiglia mia. Mi sento radicato soprattutto al mio paese, non alla mia famiglia. Cioè, io credo che ogni persona debba coltivare la propria vita, rimanendo legato o no, quello poi dipende secondo me dai rapporti che uno ha con la propria famiglia. Perdonami se mi sono dilungato, un saluto a tutti gli stracciati.
1: Grazie per questo tuo messaggio, questa tua condivisione. Qualcuno può pensarla allo stesso modo, qualcuno completamente in modo contrario. Certo è, come diceva anche Paolo, dipende anche dai rapporti che si hanno. Per qualcuno è un po' una salvezza cambiare completamente strada, per qualcun altro invece con dei buoni rapporti magari è anche più semplice, può essere una mano aver vicino la famiglia d'origine. Di vicinanza si intende sia fisicamente che mentalmente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio per quanto riguarda le radici e la propria strada, che detta così è complicata, ma siamo partiti da una frase: le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi umani abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Che cosa ne pensate di questa affermazione? Può essere vera oppure no? Ognuno chiaramente ha la propria storia di vita, le proprie esperienze, se è stato facile o meno mettere d'accordo un po' tutto.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, Radio Freccia. Stiamo parlando di radici e prendere la propria strada. Certo che non è che bisogna per forza fare una scelta netta, magari qualcuno ha un'esperienza molto tranquilla, ha fatto i propri passi mantenendo comunque i legami con le proprie radici. Non è detto che bisogna per forza fare una scelta o da una parte o dall'altra, magari categorica, come Ste che scrive: io ci ho provato a scappare, non si può scappare da te. E nella migliore delle ipotesi troveresti qualcuno che farebbe al posto tuo, prenderebbe i tuoi pesi. È meglio invece rimanere e risolvere, aspettare. Sicuramente ci sono delle situazioni da risolvere, perché quando si tratta di vari caratteri non è che si va sempre perfettamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia, vi ricordo di cercare di rimanere entro i 30 secondi perché stanno arrivando messaggi molto interessanti ma anche molto lunghi e io purtroppo non ho le basi così lunghe per far sentire questi messaggi, quindi cerchiamo di riassumere, lo so, è complicato però altrimenti è complicato per me mettervi in onda perché proprio non riesco avendo le basi più corte dei vostri messaggi. Quello che dicevamo prima è che sicuramente i caratteri sono tutti diversi, quindi anche in famiglia, come spesso ne abbiamo parlato, quindi conciliare il tutto può essere complicato o meno, perché dipende sempre da come sono i rapporti. Quindi quando cambiano un po' le situazioni bisogna un po' ritrovare una specie di equilibrio.

0: Radio Freccia. (366) 6344 66 per i vostri messaggi. Sentiamo qui. Sì?
1: Ciao Frecciati. Io ho avuto praticamente un'esperienza inversa, nel senso che a 14 anni, allora io sono siciliana e da quando avevo 4 anni mi sono trasferiti in provincia di Varese. E nel 2004 ho deciso di scendere definitivamente in Sicilia perché mi sono stancata della pianura padana, cioè comunque del vivere al nord, per stare al mare. E al mare è casa mia, vicino in provincia di Ragusa. Oggi penso che ho mia madre che si è trasferita nel 2005, mio padre non c'è più, eppure io sono sempre stata legata, pur avendo l'esperienza che a 14 anni già ero fuori casa, mi sono resa conto che le mie radici non mi hanno mai abbandonato. I rapporti sono sempre stati di rispetto e con tutte le mie sorelle, che uno sta a Roma, l'altra sta qua in Sicilia, comunque i rapporti restano sempre rispettosi. Nessuno deve invadere lo spazio degli altri e la cosa più importante è non nascondere le proprie radici. Io ho questo accento del nord, eppure in Sicilia mi chiamano forestiera. E che ci posso fare? Io però sono sicula. Sicula doc.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:26 è arrivato un bellissimo messaggio, sentiamo qui, sì.
2: Ciao Cassidy, appena hai detto famiglia, radici, l'uomo ha le gambe quindi butta altre radici, mi è venuta in mente la pianta sacra che ho visto mesi fa in Madagascar, sull'isola di Nosy Be. Fai conto che è un mega ficus enorme, e parte un ramo, quando questo ramo diventa troppo grosso, troppo pesante, fa partire un altro rametto verso il basso che appena tocca terra butta radici nuove e diventa poi un sostegno meccanico, cioè per sostenere il peso di questo ramo e per dare nuova linfa. Ecco, parlare di famiglia, mi viene in mente quella pianta lì, le radici principali che sono le tue radici e poi tutte le radici che ognuno mette giù creando la propria famiglia. Ognuno deve essere indipendente con la propria famiglia, ma non ci si può dimenticare delle proprie radici, non possono essere rinnegate. Questo è il mio pensiero. Ciao.
1: Gran bel pensiero, Mauro.

Radio Freccia. Arriva anche questa esperienza di vita da Rocker 75 che scrive: sono 26 anni da quando mi sono diplomata che giro il mondo, l'Italia. Ho cambiato 8 città, 4 stati. Ora sono in Italia, ma a 300 km da casa. Sono una persona da sempre molto indipendente e un po' nomade. Sono sola, non ho una famiglia mia. Ho un profondo amore per la mia famiglia, anche per la mia terra, ma non sopporto i miei conterranei. Ogni tanto torno a casa solo per la mia famiglia, se no tornerei solo qualche giorno all'anno per salutare gli amici d'infanzia. Ho avuto opportunità di tornare a lavorare all'estero, ma dopo già 4 esperienze non me la sento di allontanarmi troppo. Proprio per la famiglia, nell'emergenza sarebbe complesso e più

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia, argomento complesso questa sera che qualcuno ha apprezzato particolarmente, vi ringrazio. Siamo partiti da questa frase che ho trovato un po' collegata anche all'argomento di ieri: le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi umani abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Non è una verità assoluta, è un parere, però vi chiedo se siete d'accordo o meno, quella che è stata la vostra esperienza, se è stato facile o meno trovare la propria strada allontanandosi o meno dalla famiglia di origine, come è stata la gestione.

Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, così potete portarci veramente ovunque, anche perché da settimana prossima noi siamo in trasferta, ma magari anche qualcuno di voi parte, quindi magari sarà sintonizzato comunque. Poi io lo dico sempre, a me piace l'idea della trasferta proprio perché portarvi con me è come sentirmi a casa anche quando sono da tutt'altra parte, quindi ci ritroveremo tutte e due le settimane di seguito, lo ripeto così lo sapete.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere le vostre opinioni sulle radici e la propria strada. Sentiamo qui.
2: Sì, guarda, io vengo da una situazione, sia dalla parte maschile che femminile, degli alberi genealogici, di persone molto paurose, tutte attaccate, no? Anche se ci sono sempre stati anche gli stimoli, per carità, per andare via, per fare esperienza. Io sono sempre stato diverso, nel senso, per dirti, ma proprio fin da piccolo, anche, non so, se dovevo andare a fare un giro, a mangiare una pizza da qualche parte, o piuttosto andare nei soliti posti, a vedere le solite persone, io andavo da un'altra parte, quindi sono sempre stato portato comunque per uscire con persone non di Verona, perché io abito ancora qui, eccetera. Quindi non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene, essere grati, rispettosi, però bisogna fare la propria vita. Dopo ci saranno, ripeto, quelli che rimangono nella propria città d'origine, ci sono quelli che vanno dall'altra parte del mondo, però secondo me, cioè, la vita è troppo breve per non esplorare, bisogna sperimentare e bisogna andare. Quindi secondo me, dopo chiaro che dipende anche dai gusti che uno ha, se uno va bene fare l'impiegato 8 ore al giorno, per carità. Dopo sì, l'Italia sappiamo i difetti che ha, ecco, quindi a maggior ragione io per ora sono ancora qui, ma dubito che ci resterò. Mi dispiace, perché è uno Stato che amo, però i difetti sono grandi, e difatti è uno Stato che è concepito per le persone di fuori, ma i migliori se ne stanno andando, e chiediamoci il perché.
1: Sentiamo un altro parere.
3: Allora, un tempo partire, andare lontano, tipo, non so, i nostri migranti che andavano in Argentina o da altre parti del mondo, praticamente per ricevere un'età ci vorranno mesi e mesi. Adesso le radici ce l'hai nel cuore, ti videochiami, fai il collegamento quasi 24 ore su 24 con tutti, quindi non penso che sia una cosa così difficile. Beh, però sono a 1000 chilometri da mia mamma, diciamo, no? Però è come se fossimo vicini. Ciao.
1: Eh sì, sicuramente c'è il modo per riuscire a mantenere i rapporti. Era più una cosa di mente, spirito, più che proprio fisicamente, perché se uno vuole stare comunque vicino ce la fa ugualmente come presenza. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile del

0: Radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.